tell me. That's my heart, won't be lonely. When it cries for you.

0: again.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Radio Galileo, una radio, tante città.

E adesso che farò non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada,

Volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. E adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti.

Non so se sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi matura al punto giusto. E le mie canzoni voglio raccontarle

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

il brivido. Eccolo qua. Ma è soltanto freddo e tiro su questo mio plaid sur les genoux.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

0: la novità dell'estate. Dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
1: durare una. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovono la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in video collegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto, prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al Molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10.30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
3: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
2: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di quattro presidenti americani. Nel discorso, lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. A Teheran cominciati ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate nella capitale da diverse città iraniane, dalle zone rurali, per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le celebrazioni funebri e di commiato dureranno giorni e con diverse tappe. Da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessuna frazione, la prima pista è

0: Era la spianata di Tor Vergata, ultimo si esibirà davanti a 250.000 spettatori arrivati da diverse zone d'Italia. Laura Carchidi.
1: Un evento dalle dimensioni eccezionali, con un palco lungo 140 metri e 34 torri, oltre 18 maxi schermi e una passerella a forma di infinito, simbolo di Ultimo. Il concerto del cantautore romano La Favola per Sempre ha registrato il sold out in poche ore e porta nella capitale circa 250.000 spettatori in arrivo da varie parti d'Italia. Ma non solo, saranno presenti anche diversi fan stranieri che si sono messi in viaggio da Germania, Svizzera e Austria per quello che lo stesso cantautore ha definito il raduno degli ultimi, pensato per celebrare il legame con il suo pubblico e il percorso iniziato 7 anni fa con il primo concerto negli stadi. La scaletta ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, dai Tuoi particolari a Piccola stella, passando per 22 settembre, Buongiorno vita, Alba e Pianeti, senza dimenticare i brani del nuovo album, Il giorno che aspettavo. Atteso anche l'intervento di Fabrizio Moro, che aprirà il pomeriggio prima dell'inizio dello show. Imponente il piano per la sicurezza, la Questura di Roma ha predisposto un dispositivo straordinario con controlli agli accessi, aree dedicate al primo soccorso, decine di ambulanze, personale sanitario e assistenza per gli spettatori, oltre ad un piano speciale per la mobilità. Le linee A, B e C della metropolitana resteranno aperte per tutta la notte per agevolare il deflusso delle migliaia di fan attesi.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi. Ad aprire le marcature di Lionel Messi, passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
3: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna. Aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Arensman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime 2 di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: siamo? Ci siamo anche questa mattina? Sì, sì, sì, ci siamo, mi raccomando. Si parte, eh?
1: Su Radio Galileo, l'autobus.
0: Eccolo, l'autobus che parte anche per questo sabato 4 di luglio. Mamma mia, siamo al 4 di luglio 2026, 185esimo giorno dell'anno, 27esima settimana. Alla fine del 2026, appunto, mancano 180 giorni. Ho spaccato, eh? Il buongiorno da Emanuele Bellicci. Su Radio Galileo questa mattina è come sempre le canzoni, le chiacchiere, c'è sempre un po' da fare, no? Bene o male, va bene? Santa Elisabetta del Portogallo e Sant'Antonino festeggiati questa mattina, quest'oggi dalla Chiesa Cattolica. Era il 4 luglio, l'accade oggi, tutto di fretta stamattina. Perché c'ho tutta sta fretta? Non lo so, vabbè, forse perché ho iniziato leggermente più tardi. Vabbè, classico, no? Classico. Allora, nel 1776 nascono gli Stati Uniti d'America. Sono passati 250 anni, una data storica per i cittadini americani, con la firma della dichiarazione di indipendenza del 1776 da parte del Congresso continentale riunito a Filadelfia. Le 13 colonie della costa atlantica si staccarono dall'impero britannico per formare una federazione indipendente e era praticamente il 4 luglio del 1776, sono passati 250 anni esatti oggi, è cifra, diciamo, chiamiamola tonda, no? Va bene, va bene. Il 1957 invece dà proprio la partenza e il debutto a una nuova auto, l'auto per tutti, è stata messa in commercio dalla Fiat. Era il 1957, il 4 luglio, 69 anni fa, la nuova Fiat 500, però che macchina, ragazzi, 500 rimane sempre una storica auto, soprattutto beh, quelle di tanti anni fa, appunto, tipo quelle del 57, che valgono una fortuna. La prima auto per tutti della Fiat, il debutto praticamente di questa auto. Oggi ricordiamo anche dei personaggi, come facciamo sempre, Giuseppe Garibaldi, nato il 4 luglio del 1807, 219 anni fa, eroe dei due monti, questo è quello che dicono le cronache storiche. Generale condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America meridionale, Giuseppe Garibaldi. E poi ricordiamo anche la nascita di una grandissima attrice, ci ha lasciato 3 anni fa, Gina Lollobrigida, è nata il 4 luglio del 1927, avrebbe compiuto 99 anni, quindi ricordiamo la nascita della Lollobrigida, nata a Subiaco in provincia di Roma. Partecipa a Miss Italia dove arriva terza, quindi ovviamente non c'è bisogno, non ha bisogno di presentazioni Gina Lollobrigida. Ricordiamo anche la vittoria dei Wimbledon, Rafael Nadal vinse 16 anni fa nel 2010, era appunto il torneo di Wimbledon e Nadal vinse il 4 luglio appunto del 2010. E poi da ricordare anche dei personaggi scomparsi, Marie Curie, nata il 7 ottobre del 1867, oggi ricordiamo la sua scomparsa, mercoledì 4 luglio del 34, sono passati 92 anni dalla scomparsa di Marie Curie, il suo contributo alla ricerca inestimabile e 2 Nobel, unica donna ad averlo vinto 2 volte in 2 diversi campi, ricevuti nel 1903 e nel 1911 rispettivamente per la fisica e per la chimica. Rappresentano questi premi il degno riconoscimento ad un'intera vita spesa per la scienza. È nata in Polonia, a Varsavia. Marie Curie, tra l'altro, anche nella nostra città di Terni, da dove trasmette Radio Galileo, c'è via Marie Curie, quindi ricordata anche nella nostra città, appunto, con una via a lei dedicata. Due grandi artisti della musica che ci hanno lasciato, uno 34 anni fa, il 4 luglio del 92 il re del tango argentino Astor Piazzolla, e poi è anche un altro artista fortissimo, una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, Barry White ci ha lasciato il 4 luglio del 2003, già 23 anni dalla sua scomparsa. Veramente un grandissimo artista. E poi ovviamente tra poco ascolteremo, no, un po' di canzoni anche per ricordare tra l'altro Barry White, Astor Piazzolla, su Radio Galileo. Le 9:31 minuti insieme con l'autobus del sabato, ovviamente tutto questo fino alle 11:30.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente

Little Tony, abbiamo ritrovato anche questo grande successo che si chiama Riderà su Radio Galileo insieme in questo 4 di luglio. Oggi com'è? Caldo? Beh, penso di sì, no? Adesso non è il caldo proprio fortissimo degli altri giorni, ma va bene anche così, perché altrimenti sarebbe un casino proprio che non finisce mai, vabbè. Del resto, adesso uno è chiaro, no? Quando arriva il caldo si lamenta, no? Perché diceva, mamma mia quanto è caldo, non ce la faccio, ventilatore e devi bere, eccetera, eccetera. Però è anche vero che purtroppo, per fortuna purtroppo, ci vogliono tutte le stagioni, che non ci sono più, quello è vero, che ormai non si sa più se è caldo, se è freddo, ci ha ammazzato, come si suol dire, a fine giugno. Poi adesso vediamo, perché magari luglio sarà un po' incasinato, no? Cioè, e poi come sempre dopo il Ferragosto, arrivederci a tutti, l'estate è finita in tutto, difficilissimo che dopo Ferragosto, anche a livello psicologico, magari questo ormai è una cosa che molti si portano appresso da sempre, che dopo il 15, già dal 16 ti rendi conto che l'estate è finita, quindi fermi, abbiamo un mese e 10 giorni ancora, quindi gustiamocelo. Scherzi a parte e pareri a parte, Barry White, You Are the First, the Last, My Everything.

Abbiamo ricordato la scomparsa oggi di Barry White. Abbiamo ricordato oggi la scomparsa, ma Barry White è scomparso 23 anni fa. Quante belle canzoni che ci ha lasciato con la sua musica. You're the first, the last, my everything. 9:40 minuti, questa è Radio Galilea come sempre, Emanuele Bellicci nell'autobus del sabato, l'autobus che poi fondamentalmente non è che va così tanto in ferie, ci prendiamo pochissimi giorni e quindi il sabato e domenica saremo spesso insieme a voi anche per questa estate 2026. È tornata Gianna Nannini con Marrakesh, hanno rifatto un successo bellissimo della Gianna, America.

0: Gianna Nannini e Marrakech, questa canzone è del 1979 di Gianna, si chiama America, questo è il rifacimento, però è uscita proprio da poche ore questa canzone. Su Radio Galileo 9.45 si parla adesso di sagre, perché il periodo c'è, no? È già iniziato da un po' il periodo delle sagre, da maggio, giugno si inizia alla grande. E questa mattina andiamo a Finocchietto di Stroncone, proprio alla sagra della Pappardella. Abbiamo buttato giù dal letto Aurora Quintili, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: eccola. Senti, già, la sera fate tardi, voi giovani, come si suol dire, no? Perché ovviamente date un contributo importantissimo alla festa. Allora, cara Aurora, ovviamente noi che dobbiamo disturbare la figlia del presidente, è chiaro, no? Perché mi sembrava una cosa più logica, insomma, da fare. Quindi, sempre molto allegra la nostra Aurora, e questo ci fa molto piacere, perché si è andata a dormire alle 2:30, ancora si è andata a dormire ieri sera.
1: Alle 2.45.
0: Ecco, le 2.45, precisiamo, le 2.45. Ecco, va bene, allora onore a te, che già a quest'ora sei pronta insieme a noi per parlare della sagra della Pappardella. Dunque, ieri è stata la seconda serata, giusto Aurora?
1: Sì.
0: Perché si è iniziato il 2.
1: Inizia dal 2 e termina il 12.
0: Esatto, brava. E ovviamente tutti i giorni ballo, cibo, volontà, no? Questo non manca. Bene, e, raccontaci un attimo come si svolge la taverna, il ballo, insomma, descrivici.
1: Allora, la serata inizia alle 7 e si paga in cassa, appunto, si fa l'ordine di ciò che si vuole mangiare, poi dopo c'è la fila.
0: Sì.
1: E diciamo bisogna sedersi e poi arrivano, diciamo, i camerieri che portano a tavola e si mangia.
0: Ok.
1: E il ballo invece termina, cioè inizia il concerto alle 10, quindi si può andare là anche poco prima della cena, così.
0: Ah, ecco, quindi la serata da ballo inizia intorno alle 10, cioè 22.
1: Sì.
0: Bene, bene. Oh, anche quest'anno un sacco di buoni sapori si possono gustare alla sagra della Pappardella. Ci vuoi un attimo parlare del menù, visto che ancora manca? Però
1: comprende gli antipasti, che sono la piazzetta, prosciutto e melone, le bruschette miste.
0: Uh-huh.
1: E poi dopo c'è, cioè, diciamo, la specialità della Pappardella, in
0: sì.
1: cui abbiamo pappardella al cinghiale, all'anatra, alla chianina e una ai profumi di bosco.
0: Sì.
1: E poi infine abbiamo i secondi, che sono carne alla brace, e i dolci, che sono torte della nonna e crostate ai frutti di bosco.
0: Però già c'ho l'agolina in bocca, qua le 9.47, vabbè. Allora, il tris di primi di Pappardelle è sempre quello tosto, però,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: È molto gettonato quello, Aurora, dal pubblico?
1: Sì, sì, molto. Insieme a zucco al cinghiale è uno dei più scelti.
0: Anche perché, se non ricordo male, è un tris, no? Uno, ma in realtà arrivano tre piatti separati che sembrano tre porzioni vere.
1: Sì, è un piatto, diciamo, di riso in cui mettono tre porzioni di pasta.
0: Ho capito, ho capito. Bene, e allora il ballo tutti i giorni, senti come funziona? Magari qualcuno che non riesce a venire a cena può venire al ballo? Sì, anche
1: sì, volendo, sì, sì, assolutamente.
0: Il bar è aperto, sì, quindi non c'è problema.
1: Sì, sì.
0: Senti, ma tu che cosa fai all'interno della festa, Aurora? Raccontaci un po'.
1: Io sto in cucina.
0: Quindi, tu stai proprio a faticare, come si suol dire, no? Nella parte quella peggiore. Bene,
1: sì.
0: E anche tua mamma, sì?
1: Sì, sì.
0: Si occupa sempre di cucina, sì. Bene,
1: sì.
0: Bene. Senti, ma quanti siete invece voi ragazzi, insomma, un po' più giovani di noi, che lavorate
1: molti,
0: lì alla festa?
1: Molti, molti, quasi 30 più o meno, anche forse qualcosa di più.
0: Ah, addirittura 30?
1: Sì, sì.
0: E l'età varia da, per esempio?
1: Dai 7, 8 fino ai 20 anni, 30.
0: Da 7, 8, stupendo. C'è proprio, vabbè, cioè ragazzini che tra poco manco camminano, che già portano i piatti, no? Posso immaginare voi un po' più grandicelle come li bacchettate, no? Come si suol dire,
1: no.
0: Cioè, cammina, porta quello, via. Già vedo Aurora che ordina, fa e organizza tutto, no? Per portare a tavola, anche perché adesso a parte tutto ci sono molti posti a sedere, vero?
1: Sì, tanti.
0: Così, non lo so, vogliamo dire a occhio quanti saranno? Boh. 200? No, forse più.
1: 200, forse anche qualcosa di più, anche 300.
0: Secondo me sì. Bene, bene. Allora, e tu a che ora andrai a lavorare oggi per la sagra?
1: Alle
0: 7. Ecco, vabbè, all'ultimo minuto, vabbè. Giustamente, ecco, vedi come fa. Allora, tutti quei lati ragazzi, no? Li mandi a organizzare tutto, no? Prima, e tu arrivi bella bella alle ore 19.
1: Capitalismo, diciamo, ecco.
0: ma ormai giustamente sei cresciuta, una volta c'hai 10 anni, adesso non ce l'hai più, e quindi ovviamente sì, tutto si rinnova, no? Quindi va giustamente, mica. Bene, senti, a parte scherzi, mi raccomando, noi ricordiamo a tutti gli amici ascoltatori di venire alla Sagra della Pappardella, dal fino, perché è già iniziata, fino al 12 di luglio, tutte le sere, giusto Aurora, non ci sono stop?
1: No, no, no.
0: Quindi tutte le sere cena e ballo, insomma, il menù l'abbiamo già detto, ci sono un sacco di cose, tra antipasti, primi, secondi, dolci, insomma, anche sta torta della nonna, no, la torta della nonna che hai detto che c'è?
1: La torta della nonna e la torta dei frutti di bosco.
0: Ah, ma quelli sono fatti da voi? Come funziona?
1: No, sì. Quelli no, sono di compriamo e...
0: Sono di produzione esterna, insomma, però sicuramente sì, saranno buoni uguali, insomma, è chiaro.
1: Sì, sicuramente.
0: Non penso che saranno buttati via, ecco quello.
1: No, no.
0: Immagino. Bene, allora, grazie Aurora di essere stata con
1: grazie.
0: Noi. Salutami tutta la sagra, cercherò di venirvi
1: grazie.
0: A trovare in settimana, speriamo di riuscire, perché qui ci sono sempre un sacco di impegni. E un saluto ovviamente al presidente e a tutto lo staff della piazzetta
1: grazie
0: fino a Chieto. Va bene? Ciao Aurora, grazie. Grazie
1: ciao,
0: tantissimo, Aurora Quintili ed è la piazzetta fino a Chieto che organizza appunto la sagra della Pappardella. Vabbè, adesso non mi fate parlare di pappardelle, perché già qua dice, vuoi mangiare le pappardelle alle 9:50? Sì, certo che le voglio mangiare, che problema c'è? Tommaso Paradiso, andiamo avanti con la musica. È il suo ultimo singolo, è tornato dopo la canzone I Romantici, quella di Sanremo. Ecco, questo ci sta per l'estate 2026, però, eh? Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola su Radio Galileo. In arrivo anche Giorgia.
1: Qui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: La cura per te di Giorgia su Radio Galileo, e noi ci fermiamo perché abbiamo i consigli e ovviamente il GR delle ore 10.
1: Al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Agguato nel segno della criminalità organizzata nel Foggiano, Antonello Scirpoli, 35 anni, chiamato Musulin e noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi di casa alla periferia di Vieste. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. Due anni fa Scirpoli era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, un minorenne, braccio destro dell'ex boss viestano Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia e protagonista di una spettacolare evasione dal carcere di Nuoro. Prende il via la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia, momento clou, la messa alle 10.30. Una visita pastorale che, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, è anche un messaggio contro la remigrazione. Tema affrontato da Prevost anche ieri. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace, ha detto il Papa, che nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato e ha sottolineato in videocollegamento con Filadelfia: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. A Teheran ha cominciato ieri ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro esposta da ieri nella grande moschea. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, centinaia di migliaia di persone sono arrivate a Teheran da diverse città iraniane per dare l'ultimo saluto al defunto leader religioso del paese, ucciso nel febbraio da un attacco israelo-statunitense. Le cerimonie funebri e di commiato dureranno giorni, con diverse tappe, da Teheran nelle città sante di Qom e Mashhad. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. La leader di Fuerza Popular, 51 anni, ha sconfitto il candidato della sinistra, Roberto Sanchez, ribaltando il precedente risultato grazie al voto dei peruviani residenti all'estero. Fujimori, al quarto tentativo dopo le precedenti sconfitte, è figlia ed erede politica dell'ex leader Alberto Fujimori, che al potere dal 1990 al 2000 è stato condannato per crimini contro l'umanità. Mondiali, trascinata da un gol e dagli assist di Leo Messi, l'Argentina si qualifica agli ottavi, dove affronterà l'Egitto, che ha eliminato ai rigori l'Australia. Ma che paura per i campioni in carica, che superano 3-2 solo ai supplementari Capoverde, capace di rimontare due volte e messo capo da un autogol. Colombia-Svizzera completa il quadro degli ottavi, che stasera scattano con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: E questo era anche Sal da Vinci con Poesia su Radio Galileo alle 10:08.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Ogni mattina alle 9:05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

sono i successi che ancora si cantano alle feste, non solo. Loretta Goggi, questa proprio è il top, è maledetta primavera su Radio Galileo, insieme con il nostro autobus, quello del sabato, con Emanuele Bellici e adesso anche Orietta Berti, Quadri, cuori, picche, fiori.

Quadri, cuori, picche, fiori, e questo era il singolo di Orietta Berti su Radio Galileo, così, canzone estiva anche questa. Bene, e voglio salutare anche il mio caro amico Gianni Chinesi, che domattina sarà presentissimo, come si suol dire, per la domenica di Radio Galileo alle ore 9 circa, quindi una buona giornata anche al nostro amico Gianni che ci sta ascoltando. Quando ci ritroveremo, penso domani, no Gianni, per il cambio delle ore 11 Viaggio Antonacci, questa canzone è molto bella, ma del resto come tante canzoni di Biagio, a mio parere, You and Me.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Mauro Filippucci con Laguna, Radio Galileo. Un attimo di pausa e poi ancora la musica, eh.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: le ragazze, questa era la bravissima Clara su Radio Galileo, ovviamente, e noi andiamo avanti con la musica, perché sono le 10:27, tra poco anche il nostro amico Riccardo Cecchialin.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: buona domenica.
1: Buona domenica di Saif a Radio Galileo, e in arrivo anche il successo estivo, questo proprio anche il brano si chiama Summer Funk.

0: 10:46 e parte Cosa succede in città. Buongiorno.
1: Cosa succede?
0: Il buongiornissimo. Buongiornissimo a
1: Riccardo Cecchellini. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Oggi è una giornata particolare. E parleremo pure di favole. Pensa.
0: Ah, che bello!
1: È un mondo
0: che
1: manca di favole, un mondo diventato arido, un mondo di cretesi.
0: Non fate sempre lo stesso errore.
1: Ah, scusa, sempre questo lapsus, questo lapis.
0: lapis
1: è facile.
0: Il lapis, no?
1: E allora in questo mondo di
0: vabbè.
1: Vabbè. Non mi viene.
0: Diciamo che ce ne stanno tanti di cretini in giro, per carità, quello non si può negare, no?
1: Però... allora, dopo parleremo di favole, ma prima parlo di un'altra cosa, la dedico a tutti i politici, posso? È una cosa non mia.
0: Sì.
1: Non mia.
0: Dici.
1: Allora, leggerò una cosa che non è mia. Sei contento?
0: Sì.
1: Allora, io leggerò questa cosa che non è mia, che è tratta dalla Repubblica di Platone. Bene. Capitolo ottavo. Vado?
0: Vai.
1: Allora, per tutti i politici dovrebbero impararsi questa cosa qua, dovrebbero impararla a memoria, attaccarla in Parlamento, a Palazzo Chigi, tutti i palazzi del potere, Palazzo Madama, Montecitorio, il Quirinale, attaccare questa cosa. Quando è dedicata alla democrazia? Platone, va bene? 370 avanti Cristo. Dunque, anno più, anno meno, 2400 anni fa,
0: certo.
1: Circa. Vado. Quando la città retta a democrazia si ubriaca di libertà, confondendola con la licenza, cioè fa quello che gli pare, come succede oggi, con l'aiuto di cattivi coppieri, cioè quelli che ci governano, costretti a comprarsi l'immunità con dosi sempre massicce di indulgenza verso ogni sorta di illegalità e di soperchieria, quando questa città si copre di fango, accettando di farsi serva di uomini di fango per poter continuare a vivere e ad ingrassare nel fango, quando il padre si abbassa al livello del figlio e si mette a copiarlo perché ha paura del figlio, quando il figlio si mette alla pari del padre e lungi dal rispettarlo impara a disprezzarlo per la sua pavidità, quando il cittadino accetta che di dovunque venga, chiunque gli capiti in casa, possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l'ha costruita, capito? Questo diceva Platone, cioè non è che uno entra a casa tua e può fare quello che gli pare, in sintesi, lo sintetizzo,
0: sì.
1: Per quelli che magari non capiscono. I cretesi?
0: I famosi cretesi.
1: Ripeto, quando il cittadino accetta che da dovunque venga, sì, chiunque gli capiti in casa, cioè anche nella patria, nella città, nella propria abitazione, possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l'ha costruito e ci è nato, quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola ed ordine, c'è da meravigliarsi che l'arbitrio si estenda a tutto e che dappertutto nasca l'anarchia e penetri nelle dimore private e perfino nelle stalle. Guardate quello che succede ogni giorno: botte, bastonate, coltellate, gente che va in giro col coltello, città insicure, chi più ne ha più ne metta,
0: certo.
1: E più cretesi ne hanno, più cretesi ne mettano. In un ambiente siffatto in cui il maestro teme, anche questa è la realtà di oggi, perché non è più protetto ed adula gli scolari e gli scolari non tengono in alcun conto i maestri, in cui tutto si mescola e si confonde, in cui chi comanda finge per comandare sempre di più di mettersi al servizio di chi è comandato e ne lusinga per sfruttarli tutti i vizi, in cui i rapporti tra gli uni e gli altri sono regolati soltanto dalle reciproche convenienze, nelle reciproche tolleranze, in cui la demagogia dell'eguaglianza rende impraticabile qualsiasi selezione, cioè uno non vale uno.
0: Sì.
1: Io non so come, adesso per fare un esempio, Brusca, che ha sciolto un bambino nell'acido, posso dire?
0: Ecco.
1: E allora uno non vale uno. ed anzi costringe tutti a misurare il passo della gamba su chi le ha più corte. Cioè uno non può essere più intelligente, deve si fa finta di essere più stupido per andare avanti in un mondo di cretesi.
0: Di cretesi, certo.
1: Questa creta si sta espandendo. Ed anzi costringe al mal passo della gamba di chi le ha più corte, in cui l'unico rimedio contro il favoritismo consiste nella molteplicità e moltiplicazione dei favori, in cui tutto è concesso a tutti, in modo che tutti ne diventino complici, in un ambiente siffatto. Quando raggiunge il culmine dell'anarchia e nessuno è più sicuro di nulla e nessuno è più padrone di qualcosa perché tutti lo sono, anche del suo letto, abbiamo visto quelli delle case, no? Sì. Questo lo scriveva Platone però, eh? E della sua madia, cioè pure l'ormadio delle case, quello che è successo purtroppo, sì. Sta succedendo, a parità di diritti con lui, e i rifiuti si ammonticchiano per le strade perché nessuno può comandare a nessuno di sgombrarli, in un ambiente siffatto, dico, questo è Platone, pensi tu che il cittadino accorrerebbe a difendere la libertà, quella libertà dal pericolo dell'autoritarismo? Ecco, secondo me, è Platone, non so io, secondo me nascono le dittature, in questo modo nascono le dittature. Questo l'ho letto, è tratto dalla Repubblica di Platone, chiunque lo può andare a leggere,
0: sì,
1: se c'ha voglia, a parte che oggi ne legge più nessuno perché l'ignoranza impera. E la Repubblica di Platone, capitolo ottavo, Atene, è del secolo 370 avanti Cristo. Quello che ho letto mi sembra il mondo di oggi, mi sembra.
0: Beh, sì, in fondo,
1: i figli che non rispettano i genitori, i professori che hanno paura degli scolari perché non sono tutelati, la tolleranza massima, chi dà una coltellata dopo due minuti sta fuori, e i giudici che sono diventati più tolleranti dei tolleranti dei tolleranti, i politici che si appecoronano. A Pecorona, no?
0: Sì.
1: Come a Creta.
0: A Pecorona.
1: Come a Creta. Io faccio sempre di Creta. Ecco. Allora andremo verso un mondo molto pericoloso per tutti noi. Per tutti noi. Io che sono contro ogni forma di dittatura, vi metto in guardia. Io sono contro ogni forma di dittatura. Però dico con altrettanto forza che parlare di fascismo e comunismo oggi è da cretesi.
0: Da cretesi.
1: Cretesi, hai detto bene?
0: Sì, sì.
1: Allora. Detto questo, noi poi parleremo di una cosa molto particolare. Oh, ha visto, c'è pure lo scisma nella chiesa, adesso tornando, guarda che macello che succede, con le febbre, no? Che poi è morto,
0: sì,
1: insomma, sì, i suoi guaci che hanno letto, come si dice, letto, no, forse non si dice letto, nuovi vescovi, hanno nominato, pontificato nuovi vescovi, e c'è lo scisma nella chiesa. Perché nessuno è più tutelato, nessuno si sente più tutelato. Quando si vuole cancellare tutto in nome di una nuova civiltà in cui tutto è aperto a tutti. A me, per esempio, dico una cosa, il mondo, no? Il mondo, adesso c'è il mondo aperto a tutti, giusto? È un mondo aperto, eh?
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, certo.
1: Un open space.
0: Open space.
1: Ma ha rotto i coglioni, scusa, lo voglio dire,
0: questa parola,
1: cosa qui.
0: Sentito una cosa.
1: L'ho detta, scusami. Scusami.
0: Beep. Scusami. È arrivato dopo il beep.
1: Scusami. In questo momento sono stato cretese. Ma che c'entra, no? Tutto questo. Ognuno deve mantenere le proprie identità, le proprie tradizioni. E per gente che c'è morta, per rispetto perlomeno a tutte quelle persone che ci sono morte, tutti questi che vanno in giro con la bandiera della Palestina, del coso, giustamente, non faccio discussione, ma facessero pure una passeggiata ai cimiteri su verso il nord, vicino al Piave, no? Dove ci sono i ragazzi del 1899 che hanno combattuto, che non avevano nemmeno 18 anni compiuti, sul Piave, dopo la ritirata di Caporetto, e sono morti per darci questo, per rispetto a loro, non a me o a Emanuele o a chi che sia, per rispetto a loro. E chi viene qui deve rispettare quelle morti che ci hanno dato questo che avevamo, e chi non c'aveva niente e vuole qui più libertà di noi, loro che non ci hanno, che venivano trattati a calci in culo nei paesi dove stavano, perché questa è la verità, io sono stato come inviato e non possono venire qui e pretendere tutto, chiaro? Devono rispettare le regole dell'Italia, punto.
0: Invece hai visto che anche l'altro ieri, quando è stato a Roma, i Maranza che hanno cercato di assaltare la l'auto dei vigili urbani.
1: Come no, gli sono saltati sopra il cofano. Sì, ho visto l'immagine. Cioè, è una vergogna
0: contro questi
1: Presidente
0: due poveri
1: della
0: vigili.
1: Repubblica, è una vergogna.
0: Adesso
1: è
0: lo dice vergogna. Che il sindaco ha rafforzato i controlli.
1: Sì,
0: dice,
1: ma non frega niente a nessuno di rafforzare i controlli. Se non dai una regole di ingaggio diverse, che se uno ti dà una bastonata, tu gliela puoi dare se sei poliziotto. Cioè. Dopo che l'hai presa. Almeno quello. E allora è inutile che stiamo a parlare. Se tutti si scagliano, cioè per Rami abbiamo fatto giorni e giorni di trasmissioni. È morto un poliziotto, poveraccio. Per un inseguimento non frega niente a nessuno. Non ho visto nessuno scendere in piazza, dire poveraccio. È un mondo alla rovescia, altro che no.
0: Conosciamo sempre le forme di
1: serie A. Sempre dalle parti dei delinquenti.
0: No, sempre serie A e serie B, no? Quindi,
1: esattamente.
0: Ormai sì, sappiamo bene.
1: Presidente, tu dovresti difendere le forze dell'ordine. Tutti dovreste, politici, voi dovreste difendere le forze dell'ordine, perché se un giorno le forze dell'ordine non vi difendessero più, vi immaginate?
0: Esatto.
1: Però gli dovete dare la tutela, non potete fare che un poliziotto deve essere alla mercé dei delinquenti, perché non può colpirli, non può ribellarsi, non può usare questo, non può usare quell'altro, eccesso di leggi.
0: Però la cosa curiosa è che, come erano sempre molto pronti ad inseguire quei quattro poracci che sotto Covid andavano a correre sulla spiaggia.
1: No, sotto il Covid, coi droni le seguivano, sì, che c'era nessuno.
0: Cioè, capito.
1: Milioni di ettari di dicono milioni per dire no, alla cretese.
0: Quattro disgraziati, magari no.
1: Che correvano e le seguivano coi droni.
0: Sì, ecco.
1: Però questi non li seguono. I Maranza vanno a casa. Se sono tunisini vanno in Tunisia, se sono egiziani vanno in Egitto, se sono marocchini vanno in Marocco. Perché lì non c'è la guerra,
0: sì.
1: Non c'è la guerra, anzi secondo me è più sicuro stare in Egitto che non in Italia. Adesso va a Milano, vai a Milano nelle periferie di Milano, vai a Roma a Quarticciolo o nelle periferie diciamo romane.
0: Poi vedi, c'è stato anche un errore da parte diciamo di alcuni esponenti di destra, purtroppo, nel senso che hanno fatto, quando è successo pochi giorni fa, un fatto tristissimo, quell'esercente, no? Quella pizzeria, no? Il pizzaiolo,
1: sì,
0: è stato ucciso da un soggetto insomma inqualificabile
1: che voleva sempre che la voleva pizza gratis.
0: Sì, si pensava fosse uno strano, invece quando è successo che era un italiano hanno un pochino ritrattato, no? Insomma la cosa, perché sono rimasti un po', no? Però che cambia se quello è un assassino, no?
1: Anche se
0: è italiano, anzi ancora peggio, cioè direi, no? Quindi,
1: cioè l'assassino, cioè, è assassino, se è turco, tunisino, algerino, marocchino,
0: non
1: egiziano,
0: proprio,
1: filippino,
0: no?
1: Indiano, americano, francese, tedesco, bene, sto dicendo tutto, è un assassino,
0: punto,
1: va trattato uguale. I Maranza vanno trattati, presi per le orecchie e buttati in galera, e se in galera stanno stretti e sudano caldo, non me ne frega niente.
0: Sì.
1: Anzi, mandateli nelle prigioni loro, che così sono migliori, vedrete. Che noi crediamo le nostre, ma abbiamo visto dei film sulle alcune prigioni, no? Dei paesi islamici, te lo ricordi?
0: Già.
1: Dei film.
0: Sì, sì.
1: Ecco, mandateci.
0: Triste storia.
1: Sono di lì, si sentono tunisini, hai visto quando dico io mi sento egiziano. E allora andate nelle prigioni tunisine e egiziane.
0: Sì.
1: Che stanno a fare qui? Così risparmiamo.
0: Sì, è tutta una situazione un po' fuori controllo, no? Ormai
1: è una situazione,
0: capito,
1: ormai,
0: no?
1: Fuori controllo.
0: Di che parliamo, no?
1: Io questi dico che tutti, bianchi, neri, verdi, gialli, arancioni, sì, extraterrestri, alieni, va bene? Di Marte, di Plutone, di dove cavolo te pare, devono rispettare le leggi, le regole. Se non vengono rispettate le regole e vengono protetti chi non rispetta le regole, è finita la democrazia, è l'anarchia. Sì. E qui stiamo andando verso una specie di anarchia che era assurdo, agghiacciante, per tutti i morti che ci sono stati per darci la libertà.
0: Eh già.
1: Per darci quello che abbiamo.
0: Sì, certo.
1: E qui andiamo in giro che devi aver paura, te l'ho detto, mi è capitato pure a me, una cosa molto pericolosa, mentre portavo a spasso il cane.
0: Sì, ma è un continuo adesso. Cioè,
1: non è che lo racconto, è capitato
0: tutte le
1: Roberta
0: serie.
1: Ronchetti di assistere a una rapina a mano armata.
0: Sì, ma tutti i giorni c'è qualcosa che accade in tutte le città, purtroppo, quindi non è come dicevamo, no? Situazione.
1: Sì, ma allora io dico, faccio un appello a tutti, faccio al Presidente della Repubblica. Allora, quando io ho cominciato a lavorare nei giornali, se uno moriva di overdose era una notizia grande, morto di overdose, giovane 18enne, giovane 20enne, morto di overdose, era una notizia.
0: Sì.
1: Dopo un po' d'anni adesso, se un, due muoiono d'overdose, è un trafiletto in ventesima pagina.
0: Sì, è tutto normale, no?
1: Oppure manco niente perché non fanno dire.
0: Sì, è tutto normale.
1: Ma quando, quando la delinquenza, oppure la droga, oppure quello che ti pare, comunque la cosa che va fuori dalle leggi diventa normalità, è finita la democrazia.
0: Certo, certo.
1: Questo è il problema. Questo sì. È il problema. E vero. Qui non c'entra destra-sinistra, perché destra-sinistra io me ne frego altissimamente di destra e sinistra, contano gli uomini. Se non fate le cose che dovete fare, potete essere di destra e sinistra, tutta cazzate adesso, perché non c'è più l'ideale
0: sì,
1: di un
0: vabbè,
1: tempo.
0: Quello è chiaro.
1: Ecco, tra parentesi, voglio dire, la faccio sì, fare. Perché gli ideali di un tempo, quando ero ragazzo io, non ci sono più, non esistono più. Lo vedo con i miei figli, lo vedo con la gente in giro, non esiste più, non esistono più. Esiste una cosa che ragazzi manovrabili, basta dare il cellulare in mano.
0: Ecco. Sì. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo i consigli e il GR, Riccardo.
1: Detto
0: 11.
1: Questo, dopo parleremo di favole.
0: Sì, sì,
1: allora
0: sì.
1: Cambieremo completamente tutto e andremo in un mondo più sereno dopo tanta tristezza che abbiamo detto.
0: È vero, è vero.
1: Io spero che tutti rispettino le leggi, soprattutto che ritorni una parola che sembra perduta e non serve il politicamente corretto, il wok o che cavolo, tutte queste cavolate, queste stupidaggini veramente. Basterebbe questa parola e sarebbe risolto il problema. Io lo dico sempre:
0: c'è poco da dire,
1: rispetto.
0: Ecco. Vero,
1: basta questa parola e risolto. Ma non c'è tutte cazzate, tutte parole politicamente corretto, wok, tutte queste stupidaggini, sì. Però non c'è rispetto. Questo è il nocciolo. E allora non servono a niente queste. Sono parole vuote, i sepolcri imbiancati sono quelli che le dicono. Come diceva Gesù Cristo, non io, dei discepoli e i farisei.
0: Bene, ci fermiamo. A tra poco, sempre con Cosa succede in città.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Leo Messi, il salva Argentina. Tutto bene quel che finisce bene per i campioni iridati che sognano il bis, ma quanta paura al cospetto della matricola capoverde che ai 16esimi si arrende 3-2 soltanto ai supplementari, battuta più che dall'albiceleste. Tanto per cambiare dalle prodezze della Pulce, un gol, il 7° in questa edizione, il 20° ai mondiali e l'intervento decisivo nell'autorete che ha sancito il passaggio agli ottavi. Martedì prossimo l'incrocio con l'Egitto, vittorioso ai rigori contro l'Australia. Sempre martedì Colombia-Svizzera che si sono sbarazzate di Ghana e Algeria. E stasera scatta il menù degli ottavi alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Cambiamo argomento, tennis. Wimbledon, segnali di crescita per Jannik Sinner che liquida in 3-7 l'americano Brooksby, centra agli ottavi dove se la vedrà a sorpresa contro il qualificato giapponese Mochizuki, capace di eliminare il giovane talento spagnolo Kodar. Soddisfatto del cammino fin qui intrapreso, il numero uno del mondo e campione in carica.
6: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, Stiamo cercando di alzare il livello. A giorni ci riesco, a giorni faccio un po' fatica. È la prima volta che non gioco a nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente che le prime due partite erano molto difficili, però siamo riusciti a passare. Oggi è stato un piccolo step in avanti, speriamo di fare un altro piccolo step per la prossima partita, però siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene, più di così in questo momento non possiamo fare.
5: Oggi nel terzo turno tocca a Berrettini, Cobolli e Sonego, posti a Dimitrov, Kachanov e Fritz, tra le donne Paolini, Saccari. Formula 1 sogna la Ferrari, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. L'alfiere del cavallino scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con un semaforo verde alle 16. Ciclismo in terra catalana a Barcellona, si alza il sipario sulla 113esima edizione del Tour de France. Il campione del mondo Tadej Pogacar prova ad avvicinare i miti conquistando la quinta Grand Boucle come anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Promette battaglie al danese Vingegaard in trionfo nel Giro d'Italia. Infine all'atletica, 53 anni dopo, Marcello Fiasconaro cade il record italiano degli 800, quello che resisteva da più tempo e che fu anche primato mondiale. L'impresa l'ha firmata a Nancy Francesco Pernici, 23enne bresciano, coprendo la distanza in 1:43:60, migliorando di 10 centesimi lo storico limite. Ed è tutto, a più tardi.
0: Bene, Riccardo, siamo pronti per la canzone, per
1: siamo
0: quelli che non c'erano,
1: canzone,
0: vero?
1: Siamo pronti per la canzone, poi avremo un ospite, parleremo di... La canzone, una canzone di tanto, tanto tempo fa, anni 60, meravigliosi, sì. Anni 60, i favolosi anni 60, e la canzone, vedi, abbiamo lasciato la tristezza di queste notizie brutte, queste che arrivano, tutte queste... E la notizia è che c'erano belle canzoni, canzoni molto particolari e molto romantiche pure, come sì. Questa... dei Rocks, per capire, Shel Shapiro era il leader, certo, no? Il frontman, certo. Come si dice, esatto. Dei Rocks, e la canzone è C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Oh, Emanuele, c'è una strana espressione
0: nei tuoi occhi, è stranissima.
1: Anche nei miei?
0: Un pochino.
1: Espressioni strane.

0: su Radio Galileo, i Rocks, Riccardo.
1: I Rocks, abbiamo ascoltato una canzone dei favolosi anni 60 dei Rocks, una canzone ancora molto bella, ancora oggi è godibilissima questa canzone, molto più di tante canzoni di oggi.
0: Eh sì, ma oggi cosa succede in città? Abbiamo un ospite.
1: Abbiamo un ospite che fra poco arriva, ma prima devo dire due cose velocissime.
0: Vai.
1: Devo dire che io mi trasferisco, siccome parleremo anche di favole.
0: Sì.
1: Per bambini,
0: certo.
1: È una cosa bella in un mondo arido parlare di favole per bambini. Mi trasferisco dal Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Bianconiglio perché? Perché il Bianconiglio andava sempre di fretta, è la fretta dei monti del tempo di oggi, incarna proprio lo stereotipo dell'adulto moderno, è l'emblema di una vita fagocitata dagli impegni e dall'ansia del tempo che passa. E poi Coniglio

0: dovrò parlare di qualcosa di favole. Ma voi direte, chi è che parla di favole oggi? C'è chi parla di favole oggi, c'è fortunatamente. In un mondo detto molto arido c'è chi parla di favole oggi. E chi parla di favole oggi è Luca Sarcoli, ex vicequestore a Terni, a capo della MOB, tante cose proprio nella sicurezza della città. Ed ora si dedica alla scrittura e devo dire con cose molto particolari e molto belle. Buongiorno Luca, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti, ben trovati, buongiorno.
0: E stiamo qui a parlare di favole, giusto?
2: Sì, stiamo a parlare di favole, sto parlando dal fondo della Val di Chiana dove è ambientata la favola di cui parleremo.
0: Di cui parleremo. È una favola molto particolare, è vero questa, Luca?
2: Sì, diciamo, questa è una favola che ho scritto qualche anno fa. Ho scritto in un periodo in cui lavoravo ad Arezzo, in cui mi trovavo tutti i giorni per lavoro ad attraversare la Val di Chiana, che poi è la mia terra, partendo dal mio paese, che si chiama Acquaviva, che è nel comune di Montepulciano, e arrivando tutti i giorni ad Arezzo. E quindi ho cominciato ad osservare, insomma, con occhi, conoscevo ovviamente il territorio, ho cominciato a osservarla con occhi un po' diversi, dal treno, e niente, mi è venuta fuori
0: questa favola. Posso dire il titolo adesso, annunciamo il titolo, certo, di questo, certo, libro, certo, certo. Di questo libro di Luca Sarcoli, di questa bella favola che è Lo spaventapasseri e l'uccellino, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Leggo un pezzettino proprio di quella cosa che è scritto qui per te, insomma. La grande vallata aveva i monti di qua e di là che l'abbracciavano e circondavano come un costato fa col tronco dei vertebrati. La proteggevano dal vento freddo del nord, dalle folate calde che venivano dal sud. Era tutto un mondo a sé, un micro mondo piatto di campi e culture, e la sua spina dorsale era il fiume della Chiana che l'attraversava da cima a fondo. Molto bello anche l'immagine, no? Il costato, sì, che protegge. Come ti è venuto in mente la cosa del costato? Questa è bella.
2: Sì, no, ma guarda, questa l'ho scritta una sera, una notte che dormivo in caserma ad Arezzo, mi è venuta fuori queste parole, e siccome io viaggio da 30 anni con un taccuino di tasca, me la sono segnata perché mi sembrava, diciamo, un esordio di qualcosa che poi piano piano si sarebbe trasformata in questa favola. E era un linguaggio un po' metaforico con cui
0: descrivevo
2: questo territorio che ha una storia, una geografia e, diciamo, una situazione anche geologica molto particolare. Qui sono ovviamente legato anche perché è mio, poi, ecco.
0: Ma perché Lo spaventapasseri e l'uccellino? Perché questo titolo?
2: Ma allora, questa è una storia che ha quattro protagonisti. Allora, il protagonista principale ovviamente è lo spaventapasseri, a cui prende il titolo, e niente, uno spaventapasseri che è stato costruito un po' all'antica, con due pali intrecciati, con una camicia verde militare messa addosso e un barattolo di latta in testa. E viene posto a fare la guardia ai campi dal contadino. E lui, il suo compito è quello di essere una specie di gendarme che controlla e manda via
0: gli uccelli che magari vengono a beccare, no, il grano, quello, sì, che sia, insomma,
2: il grano,
0: le ciliegie, gli alberi.
2: Un bel giorno l'altro protagonista, diciamo, della
0: fiaba.
2: Della fiaba, sì, è il contadino. Il contadino è una persona anche lui particolare, è nato proprio mentre stava finendo la guerra, la madre che lavorava fino al 9 mese nei campi, che non è una cosa inventata, era normale che quelle donne contadine delle mie parti lavorassero fino all'ultimo giorno nelle campagne, e lui è nato proprio in un prato, in un campo. E gli è stato anche dato un nome dal prete, perché non sapevano come chiamarlo, e l'hanno chiamato Campino, cioè piccolo campo. E da lì ha iniziato la sua vita, un po' difficile, dura, prima con il padre che poi è mancato, poi per ultima la madre, e alla fine è rimasto solo. E ha continuato a lavorare la terra con i vecchi sistemi, ha rifiutato il trattore, e quindi ha come unico compagno un bo,

0: e poi nel caso mio non è neanche un bove, è rimasto, non è stato sterilizzato, hanno fatto un patto quando era vitello, lui è contadino, quindi lui è rimasto toro, quindi con più forza, più energia, e in cambio gli ha conservato l'intera la sua struttura fisica. E quindi lavorano questa terra rifiutando la modernità, assicurandosi il necessario per sopravvivere. Tutto procede, diciamo, serenamente, tranquillamente, finché a scombussolare tutta la vicenda arriva questo uccellino. Questo uccellino arriva dal nulla, piano piano si avvicina allo spaventapasseri e inizia a beccare il grano del campo. E lo spaventapasseri interviene, lo rimprovera e gli spiega che, diciamo, non può beccare il grano, certo, del contadino, e deve arrangiarsi con i semi, le cose. Quindi nasce un'amicizia tra i due, che però poi vede tutta una serie di colpi di scena fino al finale.
1: Che non raccontiamo, perché poi dovete prendere il libro. Il libro dove si può acquistare, Luca, allora?
0: Il libro si può acquistare solo su Amazon, perché ho pubblicato con Amazon KDP, quindi sì, è reperibile. C'è una copertina particolare, perché
1: l'ho vista, quadro, io ce l'ho qui, lo stavo, sì, guardando la copertina.
0: È un quadro che è di un pittore, di una storia particolare, perché un pittore pugile anche lui, come diciamo a Terni c'è stato un grande pittore pugile che è Sesto, no? Sì. E anche lui aveva fatto il pugile e dipingeva quadri naif. Questo quadro qua dipinge un'aia d'autunno con un tacchino gigantesco, una leopoldina, che sono le case tipiche della colonizzazione del territorio fatte dal Leopoldo, del Granduca, e quindi, diciamo, l'ho utilizzata perché mi sembrava molto, come si dice, molto significativa, molto espressiva, certo, una sintesi un po' anche poetica del territorio che raccontavo. Poi ho inserito anche un po', ovviamente, nella narrazione di notizie geografiche particolari, perché la Valdichiana adesso piano piano sta prendendo anche un ruolo turistico importante, perché poi è un territorio che va da Arezzo a Chiusi, la Valdichiana toscana, poi prosegue in realtà la Valdichiana laziale, umbra, e arriva fino, diciamo, a Fiumicchiani, fino a Orvieto più o meno, però, certo, la parte toscana va da Arezzo a Chiusi, e c'ha due città importanti che si guardano dalla parte opposta dei fianchi della vallata, che sono Montepulciano e Cortona. E lì nel mezzo scorreva questo fiume che si chiamava Clannis, che era un antico fiume, era un ramo dell'Arno, in realtà forse era il ramo principale dell'Arno, il vero Arno, che scendeva a sud e si riconnetteva col Tevere. Poi piano piano i Romani, gli Etruschi all'inizio, i Romani, poi periodo di abbandono durante il Medioevo, poi i lavori che ha iniziato Leonardo da Vinci, e poi piano piano è stato invertito il corso di questo fiume, è diventato un canale e ha bonificato la Valdichiana che era stata praticamente abbandonata per secoli e secoli, certo, diventando un lago enorme. E adesso è stata prosciugata e adesso è diventato un terreno fertile, appunto, con questi poderi che dal 1700 hanno colonizzato un po' tutto il territorio, che sono bellissimi, insomma, alcuni sono stati ristrutturati, molti ancora no. E anche su questo, diciamo, quando vedi un potere ristrutturato è bello, sicuramente, ma quando vedi un potere ancora rimasto come era, purtroppo, magari un po' rovine, eccetera, dà, certo, anche il senso di storicità che gli fa anche superare il senso di abbandono. Sono veramente belle. Poi sono costruzioni enormi, ecco, diciamo, sono costruzioni che ospitavano 30-40 persone. Era proprio il sistema economico di lavorare.
1: Quello che andava una volta, quando famiglie intere vivevano tutte insieme e lavoravano i campi, e si viveva tutti insieme, con una grande umanità che si è perduta un po'. Ma stavo guardando di nuovo la copertina del tuo libro, ma è proprio bella questa cosa, questo, sì, naif, questo è proprio bello, proprio bravo questo, secondo,
0: sì,
1: me,
0: era molto
1: Marino Seriacopi, Festa della Zucca, giusto? Seriacopi, scusa, Seriacopi, Marino Seriacopi, Festa della Zucca, no?
0: Festa della Zucca, esatto, lo comprai alla Festa della Zucca, che si svolge a Foiano ogni anno, dove arrivano le zucche più grandi del mondo. Quindi zucchi di 7-8 quintali, anche, diciamo, che vengono.
1: Vabbè,
0: è una cosa
1: degli zucconi.
0: Consiglio,
1: arrivano degli zucconi.
0: Non cretesi, come dicevo prima.
1: Senti, io dico, allora diciamo a tutti, prendete questo libro perché di favole oggi ce n'è bisogno. E poi leggo due righe di qui: è una favola per grandi e piccini, attenti alla magia dell'esistenza, che uno non è più attento alla magia dell'esistenza, la maggior parte delle persone sono attenti soltanto che il telefono non si scarichi, che il telefonino non si scarichi, con la speranza che le favole sappiano ancora stupire, e le favole sanno ancora stupire, sono i telefonini che non stupiscono più perché ormai sono diventati cosa vecchia e allora bisogna ritrovare l'antico. Ma come diceva qualcuno più importante di me, per andare avanti bisogna andare indietro certe volte, se no avanti non ci si va. Senti, ma tu, oltre la favola, c'è bisogno di favole oggi, giusto? C'è bisogno di favole per nel mondo di oggi, specialmente così violento, che è diventato molto violento. Tu poi sei stato proprio, no? Nella difesa della legalità, e vedi che è un mondo, è molto più violento rispetto a quando c'eri, quando tu eri diciamo al lavoro, fra virgolette. È molto
0: sulla legalità, diciamo.
1: Sì, sulla legalità.
0: Prima della legalità serve un patto sociale, per cui diciamo quello che avviene deve essere sentito, avvertito come fondamentale per la convivenza, e quello che si è sbagliato deve essere, diciamo, cioè, su quello che avviene sbagliato si deve intervenire in maniera credibile.
1: Certo,
0: e questo non avviene, le legature sociali saltano, come sono saltate la maggior parte.
1: E mo stanno
0: c'è
1: saltando.
0: Tanta brava gente, ma c'è tanta gente anche
1: impaurita. Impaurita soprattutto, io vedo tanta gente impaurita. Prima ho letto una cosa, prima di collegarmi con te, tratto proprio dalla Repubblica di Platone.
0: Sì, ti ho sentito perché ero in streaming.
1: Ah, hai sentito. Allora, ho letto quella cosa.
0: Pareva di parlare di oggi, esattamente.
1: Sembrava che parlassi di oggi e stiamo parlando di 2500 anni fa, insomma. Sembrava parlare le cose di oggi. 2400, 300, 400 anni fa. Senti, ma tu hai fatto pure altre cose, un'altra cosa, hai passeggiato con San Francesco, dico bene? Hai fatto una passeggiata con San Francesco, vedi come stai, in un mondo che ci riporta ai buoni sentimenti, alla solidarietà, tanta roba che si è perduta oggi. E allora vogliamo parlare di questo, di San Francesco?
0: Ma guarda, anche questo è frutto di anni, insomma, di appunti, di ricerche, perché come sai sono un piccione, no? E a me a una certa età mi mandano via e quindi E avevo messo da parte libri, appunti, tutti anni, mi ero scaricato vari siti, vari link dei siti, eccetera. E aspettavo per avere, diciamo, quella parte di autunno e inverno per poter avere un po' di tempo, perché lo ritenevo il periodo anche migliore dal punto di vista meteorologico, per incamminarmi sui luoghi di San Francesco, sui luoghi principali, diciamo, che e quindi così ho fatto, ecco, sono tornato in tutti o quasi i posti, diciamo, dove ero.
1: I luoghi, esatto.
0: E quindi ho cominciato questa storia iniziando da posti vicini a me, quindi da un eremo che è a Monte Pulciano della Maddalena, che dove però San Francesco non c'è mai stato perché è posteriore, però è il luogo da dove è nato il francescanesimo in Toscana. Poi mi sono spostato su le celle di Cortona, le celle di Cortona fatte, costruite per un terreno, diciamo, donato da un nobile locale a San Francesco, e poi costruito, edificato da padre Elia. Padre Elia era proprio di Cortona. Padre Elia è importante perché poi dopo Francesco è stato il ministro generale dell'ordine, anche se poi ebbe tutta una serie di problemi perché figlio dopo l'imperatore con Federico II, quindi venne scomunicato, poi viene riaccolto alla fine nella chiesa, eccetera. Ma è importante figura questa, perché tra le celle è quella che ha iniziato la costruzione, che peraltro fu rapidissima, della Basilica di San Francesco di Assisi. Quindi qualcosa che si ricongiunge e che va avanti. Poi vabbè, sono passato per i luoghi di Monte Casale, vicino a San Sepolcro. Poi sono arrivato in Umbria, anche perché poi, essendoci stato tanti anni, dopo ti conosco meglio, quindi Assisi, Rivo Torto, l'eremo delle carceri, la stessa Perugia, dove San Francesco fu rinchiuso in carcere dopo la guerra per usi assisiti, per regime svizzero, e poi sono sceso giù nella zona della Val Tiberina e della Valle Umbra, quindi ho raccontato di Todi, ho raccontato di Campello sul Tritunno, dei vari praticamente luoghi francescani che ci sono. Poi sono arrivato ovviamente a Terni e Ternano, anche perché Terni e Ternano sono luoghi che hanno avuto una presenza molto significativa di San Francesco, quindi che oggi a parte le chiese della città, ma a piedi Luco.
1: Certo.
0: Poi vicino Greccio
1: infatti, perché comunque Terni è uno snodo importante, era uno snodo importante, anche nei tempi antichi, in tempi romani, anche al tempo di Roma.
0: E poi la figura che è fondamentale, è conosciuta ma non quanto probabilmente meriterebbe, dei protomartiri francescani, quindi tutti quei personaggi, Ottone da Stroncone, Aiuto da Marni, Accursi eccetera, che furono poi i responsabili, tra virgolette, della scelta di Sant'Antonio, che da Agostiniano divenne un frate francescano. Loro partirono per il Marocco, incontrarono Antonio, stava a Lisbona, era sì. In quel periodo probabilmente era a Coimbra, e arrivarono in Marocco per convertire gli islamici di là e ritornarono tutti senza testa. Questo fatto colpì profondamente Antonio, che prese e provò anche lui andare in Marocco, addirittura cercando il martirio. Poi una tempesta in realtà lo spinse lontano e arrivò fino alle coste della Sicilia, da dove risale l'Italia, incontrò Francesco e diventò la seconda figura contemporanea a San Francesco che ha gettato le basi insieme a Bonaventura di Bagnoregio, che poi è l'autore della storia, leggenda maior, la storia di San Francesco, che hanno costruito le basi di quello che poi attualmente è ancora l'ordine più numeroso della. E io cerco di cogliere questo aspetto, questa dicotomia, insomma, dell'ordine francescano, cioè la parte, la ricerca della solitudine, dell'eremitaggio, quindi la ricerca di luoghi imperdi, inospitali, spesso inaccessibili per dedicarsi alla contemplazione, ma contemporaneamente anche una proiezione totalmente esterna della loro missione. Insomma, io parlo anche della Terra Santa, quindi
1: certo.
0: Del cardinal Pizzaballa, che è un francescano che diciamo probabilmente la persona, l'unica persona veramente credibile che è nuovo in questi giorni, insomma.
1: Esatto, Pizzaballa sì, esattamente sì, sono perfettamente d'accordo con te. Insomma, comunque una bella storia che rifai vivere un po', sì. Quello che è stato nei passaggi importanti,
0: sì.
1: Di frate, sì. Francesco, fratello sole, sorella luna, eccolo là, sì. Che ce la ricordiamo
0: sì,
1: tutti,
0: sì, sì.
1: Ce la ricordiamo tutti.
0: Quando anche di Cesi, ovviamente.
1: Anche Cesi, certo.
0: Anche Cesi, sì, poi ci metto anche altri episodi, la presenza anche di Galileo, no? Che molti sanno, forse non tutti, a Piediluco, quando faceva gli esperimenti sul moto dei gravi, prendeva dei pescatori con una barca a remi di Piediluco, li faceva romare a tutta velocità, lanciava un sasso, un peso, un qualcosa, diciamo, sopra la barca, dicendo la barca a velocità, il sasso cadrà fuori dalla barca, e invece il sasso ricadeva nella barca, perché da lì anche proprio la prima intuizione della relatività del moto, insomma, ecco.
1: Esattamente.
0: È un luogo che ha grandi storie da raccontare, come tutti, per carità, per l'Italia. Io conosco quelle di Terni,
1: comunque tante cose interessanti da far scoprire a chi non conosce, insomma. Ma questo in viaggio con Francesco dove si trova invece? Sempre Amazon?
0: Lo stesso si trova sempre su Amazon, sì, perché io diciamo ho iniziato a pubblicare con qualche casa editrice, poi già mi sono trovato bene, così.
1: Diciamo tutti e due, allora ricapitolando.
0: O anche di qualità, perché le copertine, le cose che mi faccio tutte io, ovviamente vengono bene, la qualità della
1: carta. No, ma è bene, io sto guardando quella lì dello spaventapasseri dell'uccellino, è molto bella.
0: Sì,
1: molto
0: sì, bella. È carina, è venuta bene, ci ho fatto qualche disegno col computer, ovviamente l'avevo fatti prima da me,
1: ma comunque è bella veramente, ti ho fatto i complimenti prima,
0: sì.
1: Allora ricordiamo i due libri, ricordiamo, sì, poi ce ne sono altri, ma poi ne riparleremo poco, sì, sì, con Luca, ci risentiremo qui. Lo spaventapasseri e l'uccellino, giusto? E l'altro, certo, è In viaggio con Francesco, con scoprendo Francesco cose che non tutti sanno, questa è la verità. Questa è la verità.
0: Sì, o comunque anche chi le sa, diciamo, momento.
1: Una rinfrescata della memoria, come dicevano i latini, ripetita iuvant, le cose ripetute giovano. Giovano alla mente, sì, al cuore e all'anima. Luca, ti ringrazio di questa tua chiacchierata di oggi.
0: Grazie.
1: Poi tanto
0: a voi.
1: Ci
0: grazie
1: risentiremo. A voi. Acquistate questi libri che vale la pena. Luca Sarcoli, ricordate allora i titoli: Lo spaventapasseri e l'uccellino. È In viaggio con Francesco. Due libri da leggere. Da leggere. Da leggere. Va bene, l'ho detto tre volte, va bene? Oh Luca, grazie tante. Grazie,
0: grazie
1: della tua disponibilità, della chiacchierata.
0: Spazio,
1: grazie
0: della,
1: a te. Una buona giornata in bocca al lupo per
2: grazie
1: tutto.
0: Una buona giornata a voi. Saluti a tutta la redazione e saluti un po' a tutti i termani che era un po' che non...
1: Certo, certo, ci sei stato parecchio qua, dunque. Hai lavorato molto qui su Terni. Ci conosciamo da tanto tempo.
0: Da tanto, tanto tempo.
1: Da tanto, tanto tempo. Luca, un abbraccio grande, è sempre un piacere sentirti. In bocca al lupo per tutti e a presto, che tanto tornerai qui con noi. Tornerai presto qui
0: va
1: con
0: bene,
1: noi.
0: Va bene, grazie. Grazie
1: a te, Luca.
2: Buona, ciao, giornata.
1: Buona
2: grazie,
1: giornata.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Bene, 11:33, noi ci fermiamo un attimo per i consigli, Riccardo, e poi torniamo per i saluti.
1: Sì, per i saluti devo dire solo questa cosa qui.
2: Bene, bene, a tra poco.
3: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21:30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloquio.

0: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo, arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può durare
1: una... Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
2: Bene, saluti finali, cosa succede
3: ecco,
2: in
3: siamo
2: città?
3: Arrivati alla
2: volevi
3: fine.
2: Ricordare una cosa, Riccardo.
3: Volevo ricordare una cosa, faccio prima di tutto una cosa velocissima. Sì. In bocca al lupo alla Ternana, speriamo che qualcosa venga fuori
2: speriamo,
3: di positivo.
2: Speriamo.
3: Per i colori, perché rossoverdi, perché è un delitto, una società che ha festeggiato, che è stata in Serie A,
2: sì,
3: a altissimi livelli anche in Serie B, che l'anno scorso ha festeggiato i 100 anni e che quest'anno ci troviamo in
2: sì.
3: questa situazione disastrosa e brutta, proprio triste.
2: Lo so.
3: Triste.
2: È vero.
3: Vabbè. Speriamo che in qualche modo se ne venga fuori nei migliori modi possibili, con i colori rosso-verde.
2: Sì.
3: Detto questo, io devo ricordare solo questa cosa: San Gemini Classic.
2: Sì.
3: Classic, no?
2: Sì.
3: Come si viene fatto.
2: Stai muovendo tutta sta copertina, che casino.
3: Sì, che vengono fatti poi, è una cosa che viene fatta tutti gli anni, no? È un piccolo festival di vera arte nello spirito di Francesco, c'è scritto qua.
2: Sì.
3: Virna Liurni, che è diciamo, il direttore artistico, è sempre una pianista bravissima, è la direttrice artistica e porta avanti da anni questa bellissima manifestazione. Allora, mercoledì 15 luglio, The Black Madonna e The Taranta. Alessandro Belloni, Giovannangelo De Gennaro, Antonio Marotta. Da New York alla Puglia, una serata tra Medioevo, il culto della Madonna Nera e i ritmi del Salento.
2: Bene.
3: Ed è una cosa molto bella, molto coinvolgente. Dunque,
2: sì,
3: non mancate,
2: sì.
3: Mercoledì 15 luglio, Piazza Duomo, San Gemini, ore 21:40. The Black Madonna e The Taranta. Dunque è una cosa molto molto particolare. Poi martedì 21 luglio, sempre Piazza Duomo di San Gemini, 21:40, Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi, coro. Omaggio agli ottocentenari francescani. Bellissimo. Allora, padre Peter Hardy, direttore, Alessia Cecchetti, organista, una serata sacra con uno tra i cori più antichi e preziosi, un patrimonio della cultura italiana religiosa, sotto la maestria del direttore padre Peter Hardy, che preserva e custodisce il culto e la musica per San Francesco di Assisi. Dunque un'altra serata di altissimo livello. Dunque non dimenticate, Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi, coro. Dunque ci sarà martedì 21 luglio, sempre Piazza Duomo, San Gemini, ore 21:40.
2: Bene.
3: Poi
2: bene.
3: L'ultima cosa, martedì 28 luglio, Piazza Duomo, San Gemini, sempre ore 21:40,
2: sì.
3: Il suono dell'immagine, genesi di una colonna sonora, l'eccellenza italiana nel mondo. Paolo Vivaldi e i solisti dell'Agusteo. Paolo Vivaldi, compositore pianista, Alberto Mina, prima parte dell'Accademia Santa Cecilia, primo violino, Miva Szlokszajki, forse non lo dico bene, sono quei nomi particolari, non lo so, mi perdoni qua. Secondo violino, Gaia Orzoni, viola, Matteo Scarpelli, violoncello, Massimo Ceccarelli, contrabbasso. Dunque un'altra serata all'insegna della bellissima musica. Nella serata la consegna degli attestati di pianoforti degli allievi del maestro Virna Liurni, che salutiamo, siamo amici con Virna, salutiamo Virna Liurni che e i suoi allievi,
2: sì,
3: e poi è anche
2: del festival,
3: diciamo direttrice artistica di questa
2: esatto,
3: bellissima
2: esatto.
3: manifestazione.
2: Bene.
3: Detto questo, un saluto a mia suocera, lo devo fare.
2: Come sempre, Liliana, devo fare un annuncio velocemente.
3: Cuoca sopraffine.
2: Cuoca sopraffine. Devo fare un annuncio che mi ha trasmesso la carissima Viviana Altamura, no? Già assessore del comune di Terni,
3: alla
2: scuola,
3: non solo,
2: sì. E mi dice: la riapertura della culla per la vita di Perugia è una bella notizia per l'Umbria. Un risultato che dimostra come quando istituzioni, sanità, volontariato e associazioni lavorano insieme sia possibile garantire un presidio fondamentale a tutela della vita. La nostra città dispone già di una culla per la vita, ricorda l'ex assessore welfare punto Viviana Altamura, inaugurata nell'ottobre 2023 grazie al grande impegno del Movimento per la Vita, centro di aiuto alla vita, con la collaborazione dell'azienda ospedaliera Santa Maria, delle istituzioni, del mondo, del volontariato e di tanti cittadini che hanno creduto in questo progetto. Purtroppo quella culla oggi non è ancora operativa. Per questo rivolgo un appello, dice la professoressa Altamura, alla Regione Umbria, all'azienda ospedaliera Santa Maria e alla USL 2 di Terni e a tutti gli enti competenti affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile alla sua piena riattivazione. Come ex assessore al welfare ho avuto il privilegio di sostenere questo percorso fin dalla sua inaugurazione, quindi penso che sia effettivamente importante, no, questa cosa, questa
3: molto
2: riapertura
3: molto
2: anche da noi della culla.
3: Cosa, molto bella. E come si vede, quando c'è il gruppo riesce sempre a vincere, quando si fanno le cose insieme. E allora faccio un appello a tutti i politici: invece di dire tante cavolate su cose che non frega niente a nessuno, unitevi insieme e risolvete i problemi insieme e sarete tutti ricordati. Tanto ci sono sempre l'alternanza, dunque una volta uno sta al governo, uno all'opposizione, ma se fate le cose per i cittadini si ricorderanno di voi, altrimenti vi dimenticheranno.
2: È vero,
3: detto
2: è
3: questo, vero. Questa è la storia che insegna, basta leggere i libri di storia.
2: Bene,
3: detto
2: appuntamento.
3: Questo, un saluto a tutti, esatto. Un buon sabato caldo, è caldo, sì. E una domenica che si dice sarà ancora calda, calda. Sì. Comunque un buon weekend, fate quello che volete, un buon weekend, certo. Di serenità a tutti e buona che possiamo dire? Come possiamo fare?
2: E buona estate.
3: E buona estate, e come diceva il grande...
2: Quale grande?
3: Un grande grande poeta dialettale, Titta Marini.
2: Ah, Titta Marini.
3: Titta Marini. A proposito della terra, prima ne parlava, ha parlato benissimo Luca Sarcoli.
2: Sì.
3: La terra, diciamo un suo breve sonetto sulla terra. La terra è una gran brutta impresa, da vivo è bassa e da morto pesa. E allora i politici dovrebbero imparare che la terra è bassa, dovrebbero imparare a lavorarla e così capirebbero quanto è faticoso e come è giusto aiutare chi ha bisogno e soprattutto questo paese che ha bisogno.
2: Già.
3: Questo è l'appello, ciao a tutti, buon weekend, divertitevi e mangiate bene, ma che dico fa?
2: A sabato prossimo con Cosa succede in città, con il sottoscritto anche domattina alle ore 11 insieme a Nicolò Savino, se volete siamo qua. Grazie a tutti, tra poco la nostra Irene Grillo che vi farà ballare con anche le sue richieste e dediche nel mondo della musica da ballo, ballando con Irene. Ciao a tutti, grazie.
3: Ciao, grazie.
0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: quando.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

eccoci qua, diamo subito il buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ballando con Irene, eccoci qua fino alle ore 13 in vostra compagnia con le vostre richieste della musica da ballo, e potete farlo chiamando lo 0744 40 25 01 oppure sms al 328 0217 153. Oh, allora, tutto bene, dai, diciamo tutto bene. Abbiamo dormito qualche ora di sonno ieri sera, siamo reduci da una bellissima serata, la seconda festa della Sacra della Pappardella a Finocchieto di Stroncone. È andata veramente bene, alla grande. Abbiamo avuto tanta gente e ringrazio di cuore tutti voi che siete venuti a trovarmi ieri sera, veramente, è stata una bellissima serata. Un ringraziamento ancora a tutta l'organizzazione, come sempre, per la loro bellissima ospitalità. Abbiamo mangiato bene, quindi insomma, dalle antipasti alle pappardelle, che erano veramente con tante varie, insomma, delle pappardelle con il cinghiale, insomma, con tipi, insomma, vario tipo di ragù, insomma, una serata veramente eccezionale. Quindi grazie di cuore a tutti voi che siete veramente venuti a trovarmi, eravate veramente tanti. Bene, allora vi ricordo che potete mandare anche un sms al 3280217153, canale WhatsApp per le vostre richieste. E tra pochissimo, anche oggi abbiamo una bella puntatina, devo dire, molto impegnativa, dai. Allora, andiamo avanti, andiamo ad ascoltarci così della buona musica, delle belle novità. E arriva un bel motivo: tempesta. Alle volte queste tempeste arrivano per scacciare via qualche pensiero, ma ce l'andiamo ad ascoltare in questo duetto con Omar Codazzi e Luca Bergamini, Tempesta.

La tempesta, sì. Allora, adesso voglio andare a salutare i nostri amici che ci stanno scrivendo al 328-0217-153. E allora ci sta scrivendo il nostro amicone Adriano. Buongiorno, caro mio, buongiorno. Grazie per ieri sera che sei venuto, a te e a tutto il nostro gruppo. Ma questa sera, altra grande serata, ragazzi. Questa sera vi aspettiamo a Castelnuovo di Assisi per una mega serata. Mi raccomando, e tra poco andremo anche in diretta con il presidente. Passione, la mia nuova canzone.

E abbiamo ascoltato La Passione. Un grande saluto al nostro amico Adriano, che è sempre all'ascolto. Dai, che questa sera ci vediamo, ci vediamo a Castelnuovo d'Assisi, apertura stand gastronomico, ragazzi, dalle ore 19:30 potete venire a mangiare la buona cucina tipica casereccia, perché si mangia veramente bene. E poi c'è un vasto menù che poi tra pochissimo ci diranno tutto lo staff. Andremo in collegamento tra poco, ma adesso però ci andiamo ad ascoltare una, anche ballare perché si balla, una bella mazurka, ragazzi, forza, Rosalia.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, forestazione e

0: didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un master unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 4567 8363.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, il Papa a Lampedusa per una storica visita. Leone XIV, in un itinerario di forte impatto simbolico e parole a difesa dei migranti e della cultura dell'accoglienza, ha toccato diversi luoghi. Dopo una preghiera al cimitero locale, davanti alle tombe dei migranti rimasti senza nome, il Papa si è recato alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco in ricordo della storica visita di Bergoglio sull'isola. Infine, davanti a migliaia di fedeli e volontari che li soccorrono, Leone XIV ha presieduto la Santa Messa, esortando l'Europa e il mondo a non girarsi dall'altra parte di fronte ai corpi scartati dalla storia. Droni ucraini sulla città di San Pietroburgo, il governatore russo Beglov parla di un attacco su larga scala, invita la popolazione a rimanere in casa scrivendo che è stato colpito un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Intanto i canali filo ucraini della Crimea danno conto dell'attacco. Colpiti e in fiamme un terminal di traghetti, un aeroporto militare e una sottostazione elettrica. Le forze armate di Kiev poi contestano le dichiarazioni di Putin sulla presa di Kostantinivka nella regione parzialmente occupata del Donetsk. Dopo il pesantissimo attacco su Kiev si contano altre vittime di raid russi a Sumi, 4 morti e 27 feriti, informa il presidente Zelensky, precisando che sono coinvolti anche bambini. Tra massime misure di sicurezza e senza l'attuale guida suprema e figlio Mojtaba Khamenei, vanno avanti a Teheran i funerali evento del leader religioso, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid congiunto Stati Uniti-Israele. Aperti ufficialmente i 6 giorni di celebrazione, dove si attendono fino a 20 milioni di partecipanti. Dall'alba di stamane una folla si è radunata per l'omaggio alla salma nella grande moschea di Mosalla. Lunedì è prevista una processione nella capitale, poi il feretro sarà portato a Qom, Najaf e Karbala. Sepoltura prevista giovedì 9 luglio a Mashhad. 2 morti in agguato nelle ultime ore in 2 diversi episodi, uno a Napoli e uno nel Foggiano. Un uomo di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana, nel capoluogo campano. Si indaga per ricostruire dinamica e movente. La vittima, secondo le prime ricostruzioni dei media, sarebbe stata vicina agli ambienti del clan Contini. Alla periferia di Vieste l'altro agguato, ucciso a colpi di fucile, Antonello Circoli, 35 anni, noto alle forze dell'ordine. Si indaga sull'ipotesi che il delitto sia un regolamento di conti nell'ambito della mafia garganica. 2 anni fa Circoli era stato condannato per aver favorito la latitanza dell'ex braccio destro del boss Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia. Formula 1, Lewis Hamilton sugli scudi nel Gran Premio di casa in Gran Bretagna. La fiera della Ferrari scatterà dalla pole position nella sprint sulla pista di Silverstone davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Il via alle 13. Alle 17 le qualifiche della gara di domani con semaforo verde alle 16. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
3: Amo la radio perché arriva dalla gente.
4: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
3: Ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera me.
5: E allora eccoci qua, siamo prontissimi per andare in collegamento con il presidente della festa di Castelnuovo di Assisi. Buongiorno Francesco!
6: Buongiorno a voi, buona giornata!
5: Buongiorno e ben ritrovato,
6: Grazie!
5: Qui su Radio Galileo. Bene, allora raccontaci, diciamo, un pochino dell'inizio di questa festa, che poi purtroppo sta andando verso la conclusione, giusto? Questa grandissima festa a Castelnuovo di Assisi.
6: Sì, certamente,

0: Allora, la festa è iniziata già dalla settimana scorsa, sì. Oggi e domani ancora c'è la possibilità di venire a trovarci. E niente, noi siamo nella piana di Assisi, e sì. Quindi facilmente raggiungibile. Il tempo è stato un po' di giorni indietro, un pochettino non clemente. Oggi è una bella giornata di sole, temperatura ideale, quindi bene. E poi, diciamo, ecco, venite tutti a Castelnuovo.
1: Beh, certo, poi si sta bene, insomma, lì dai, anche la sera non è caldissimo proprio.
0: No, no, le temperature sono leggermente qualche grado, quindi c'è una leggera brezza, si mangia fuori all'aperto, abbiamo poi un parco anche per far giocare i bambini, quindi abbiamo uno spazio per la musica del liscio, dove questa sera avremo la grande Irene come ospite.
1: Grazie. Questa sera c'è il nostro sassofonista che gioca in casa, Federico.
0: Sì,
1: che lo salutiamo, credo che sia all'ascolto.
0: E poi abbiamo anche uno spazio giovane con un pub, e quindi diciamo una bella area nuova, strutturata, ripeto, facilmente raggiungibile, dove poi avremo anche un menù molto molto saporito, perché la nostra si chiama Sagra della Gastronomia Castelnovese, che gastronomia in realtà prende un po' tutto il menù e che però è specifico nei condimenti, nelle cotture, proprio specifico del nostro paese.
1: Certo.
0: Quindi se vuoi ti dico a grosse linee il menù.
1: Va bene, sì,
0: abbiamo,
1: dai, guarda, dimmelo.
0: Una linea, diciamo, di lumache che va da antipasto ai primi e ai secondi.
1: Mamma mia, io già poi, mi sta venendo fame, sinceramente.
0: Poi di primi abbiamo dei cannelloni con melanzane, ricotta, poi abbiamo delle pappardelle al ragù, le norcine, i sughi con l'oca. Di seconda abbiamo tutta la linea del maiale, più abbiamo lo stinco, il baccalà, poi abbiamo lo scottadito, abbiamo gli arrosticini, poi tutta la linea delle torte farcite, quindi con le varie farciture, poi i contorni, i dolci, ecco, quindi un menù molto assortito, molto vario e caratteristico del nostro paese.
1: Mamma,
0: diciamo,
1: mia!
0: Cucinato dalle nostre cuoche.
1: Grande menù!
0: Manca solo un po' di voglia, ma ripeto, facilmente raggiungibile, perché siamo a 2 chilometri dall'uscita di Santa Maria, della superstrada, quindi superstrada E45,
1: quindi anche facile da venire, no?
0: Da venire, sì, tutta strada comoda, non ci sono curve, cose varie, quindi è molto facile.
1: Questa
0: non c'è
1: sera...
0: altro che aspettarvi.
1: Certo, questa sera verranno anche il mio gruppo qui di Terni, di Perugia, si sono organizzate per venire a mangiare, perché si mangia veramente, sì, bene, quindi verranno anche loro, ma non solo però, quindi invitiamo tutti,
0: certo,
1: gli amici, verranno anche i miei amici di Foligno, insomma,
0: sicuramente,
1: dai, sarà una grande
0: noi
1: serata.
0: Saremo contenti, perché ripeto, io sono già 8 sere, ho avuto solo, non per vantarmi, ma ho avuto solo complimenti.
1: Ma ci credo.
0: Del mangiare, che effettivamente il mangiare e il servizio, perché abbiamo, poi vedrai, abbiamo proprio una struttura nuova e efficiente da ogni punto di vista. Quindi non c'è altro che venire e vedere e assaporare.
1: Ecco, assaporare, mangiare,
0: e passare una
1: cibo.
0: Bella serata in compagnia, ripeto, di Irene.
1: Grazie. E poi ho saputo anche che c'è anche una bella visuale. Si vede anche, quindi se qualcuno vuol venire prima,
0: si vede tutto Assisi, perché siamo, ripeto, in pianura, quindi Assisi rimane in collina, si vede tutto Assisi illuminato, che siamo a 5-6 km da Assisi.
1: E poi si può fare anche un'altra cosa, intanto che loro aspettano per l'apertura della taverna, possono andare a fare anche un giro al santuario di San Francesco d'Assisi, per esempio.
0: Certo, sicuramente. Sicuramente.
1: Siamo vicinissimi, no?
0: È una cosa semplicissima, sì, sì. Ma tanti turisti abbiamo che vengono qui ad Assisi, che poi la sera vengono da noi, diciamo, perché noi è una sagra pubblicizzata, quindi i turisti approfittano per assaporare proprio i sapori veri della tradizione culinaria umbra, diciamo.
1: Certo.
0: In particolare di Castelnuovo.
1: Certo, certo. Va bene, Francesco, io bene. Ti ringrazio, noi ci vediamo proprio oggi pomeriggio, quindi
0: bene. Staremo
1: lì prestino, diciamo, ecco.
0: Non ci sono problemi.
1: Perché stasera vogliamo venire anche noi a mangiare e degustare la buona cucina, quindi vogliamo venire a mangiare con calma.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie. Ci vediamo allora.
1: Sì, grazie. Allora vi aspettiamo questa sera a Castelnuovo d'Assisi.
0: alla sagra della gastronomia.
1: Ecco, benissimo, grazie. Tutti gli amici. Ciao Francesco, buona giornata, ciao, buon pranzo. Ciao, ciao. Bene ragazzi, allora io vi ricordo i miei appuntamenti di questo fine settimana. Ieri sera siamo stati alla Sagra della Pappardella a Finocchieto di Stroncone. Questa sera saremo al Castelnuovo d'Assisi, come ha detto prima il grande presidente Francesco, e domani saremo alla festa chiugianese. Anche lì si mangia benissimo, stavo vedendo il menù, sbirciando, abbiamo gli antipasti buonissimi, panzanella, bruschette, prosciutto, la torta al testo, i secondi, i fritti, insomma anche lì un grande menù. Domani sarà diciamo l'ultimo giorno della festa, quindi faremo la chiusura, quindi vi aspettiamo in questi nostri appuntamenti. Poi se volete seguire tutte le nostre serate potete andare sulla mia pagina Facebook e lì troverete tutte insomma le mie date. Ok, allora andiamo avanti adesso con la buona musica e ci andiamo ad ascoltare un altro bel motivo, una bella baciata e nuovi successi, e arriva Poesia con questo nuovo brano di Sal Da Vinci e ce lo balliamo, dai, al ritmo di baciata.

poesia, questo bel successo di Sal Da Vinci. Bene, allora andiamo avanti, adesso faccio un salutone grande al nostro amico Marchetto da Saliberato, che come sempre lui ci manda il messaggio sempre il giorno prima, perché ha paura che dopo, cioè magari glielo mando l'ultimo momento e non lo legge, allora lui si premunisce sempre di mandarlo prima. Un grande salutone a Marchetto, e allora ti vorrei ascoltare la tua canzone, Ancora Noi, vai!

noi questo bellissimo brano. Allora, se volete, tutti i giorni dalle ore, alle ore 13 sul canale 68, come apertura si vedrà il mio nuovo video cantato insieme appunto alla mia collega Rita Jessi, anche lei molto brava. Quindi tutti i giorni dalle ore 13 puntuali su canale 68 potete naturalmente vedere il nostro video di Ancora Noi. Allora, adesso andiamo avanti. Stanno arrivando anche i messaggi al 328 0217 153. Voglio andare a salutare un altro carissimo amico, Egisto. Buongiorno, caro Egisto. E allora lui ci ha fatto una bella richiesta, ha detto: oggi vorrei ascoltare un bel valzerino, ragazzi. Ma ci sta bene, dai, un valzerino. E arriva così il valzer di mezzanotte, e ce l'andiamo ad ascoltare.

0: E abbiamo ascoltato la richiesta del nostro amico Egisto, il valzer della mezzanotte, ma adesso però andiamo a salutare un'altra bellissima famiglia che ieri sera è venuta a trovarci, la famiglia Drago, che saluto con tanto affetto, grazie che siete venuti a trovarmi, un grande bacio. Riccardo, questa è la tua richiesta, Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Rossetto e Caffè, un grande salutone ragazzi. Allora pubblicità e poi torniamo qui su Radio Galileo.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: E allora adesso voglio andare a salutare un'altra bellissima famiglia, la famiglia Moroni. Buongiorno carissimi. E un grande saluto al nostro Dimitri all'ascolto. Dai che questa sera vi aspettiamo tutti a Casa Nuova di Assisi con la nostra bella musica e i nostri successi. Non è colpa mia.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Eccoci qua, siamo ritornati qui su Radio Galileo fino alle ore 13 in vostra compagnia e allora adesso voglio andare ad ascoltare questo nuovo successo e brano del mio amico Frank David, che lui ci stupisce sempre con tutte queste belle musiche, veramente ci porta allegria nelle piazze. Complimenti al nostro amico Frank. E allora è uscito proprio questo brano da qualche giorno, ce lo andiamo ad ascoltare. Tiburon si chiama.

0: le canzoni del nostro amico Frank, che spettacolo, ci danno sempre un pieno di energia. Complimenti al nostro Frank per questo ultimo lavoro. E allora adesso andiamo avanti e arriva un'altra bella melodia che ce l'andiamo ad ascoltare. E, ma prima però pubblicità per i buoni consigli e poi ritorniamo qui su Radio Galileo. Pubblicità.
1: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
2: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

una bella melodia, abbiamo ascoltato il Condor Pasa, ma adesso però vorrei andare a salutare due carissimi amici che ci stanno ascoltando tramite lo streaming, Luciano e Carla, un grande saluto, ci vediamo prestissimo, dai. Gli uomini non cambiano, ho detto vorrei ascoltare la tua versione, eccola qua, un bacione grande e buon fine settimana.

sempre emozionante, bello. I brani di Mia Martina, di Mia Martini, come sempre, ci danno una forte, forte emozione. Quindi quando canto le sue canzoni, insomma, arrivano i brividi dentro, perché lei, come insomma, ci trasmette sempre una emozione pazzesca, quindi insomma è sempre emozionante la nostra toccare sempre i brani di Mia Martini. Quindi grazie ancora Luciano e Carla che hanno scelto questo bellissimo meraviglia di brano. Vi aspetto prestissimo, ragazzi, perché tra pochissimo arriveremo anche verso le vostre parti, risaremo lì a Montepulciano, quindi non mi ricordo adesso il giorno preciso, ma tra pochissimo saremo lì. E allora, ultime due canzoni e poi ci salutiamo. E vi ricordo questa sera a Castelnuovo d'Assisi per un grande sabato e domani a Chiuggiana per la chiusura. Naturalmente l'ultimo giorno della festa ci saremo noi. Anche lì c'è lo stand gastronomico e si mangia benissimo. E allora adesso ritmo di merengue. E allora vai, vai, vai, vai. E arriva la testa gira.

E la testa gira, questo è il successo del momento, questi insomma successi dell'estate 2026. Allora, siamo giunti, diciamo, ai saluti finali. Allora, caro Luciano, ti aspetto venerdì 10 luglio a alle Tre Berte di Acquaviva di Montepulciano, quindi ragazzi, mi raccomando, per gli amici della Toscana vi aspetto, venerdì 10 alle Tre Berte di Acquaviva di Montepulciano, va bene Luciano? Quindi ci sarà anche lo stand gastronomico, che ormai sapete perché lì si mangia benissimo, saremo lì in mezzo al boschetto. Ah, che bello suonare nei boschi. Allora, andiamo avanti, e quindi ringrazio veramente di cuore a tutti gli amici che naturalmente ci ascoltano, ci richiedono le canzoni e ci vengono a trovare nelle serate, perché anche ieri sera veramente è stata una serata bellissima. Tanta gente a cena, ma sono sicura che anche questa sera saremo ancora di più. Quindi, grazie a tutti, buon fine settimana. Se volete venirmi a trovare questa sera, vi aspetto a Castelnuovo d'Assisi e domani a Chiugiana, sempre in provincia di Perugia. E saluto sul prossimo brano tutti gli amici e naturalmente anche la signora Paola, La bellezza di una donna. Grazie a tutti ragazzi, un bacio grande, ciao dalla vostra Elena, ciao.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa, poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
8: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità.
7: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Si è chiuso con 3 condanne all'ergastolo il processo per la strage di Altavilla. I giudici della Corte d'Assise di Palermo hanno riconosciuto la massima pena per i 3 che hanno ucciso durante un rito contro Satana. Il servizio di Laura Carchidi.
9: In 30 anni non avevo mai visto una strage così assurda e crudele, così il procuratore capo di Termini Imerese Antonio Cavallo parlando dei fatti di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradante per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 all'interno dell'abitazione di famiglia nel palermitano. A perdere la vita furono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, 41 anni, il figlio Kevin di 16 anni e il più piccolo Emanuele di 5. L'unica sopravvissuta fu la figlia maggiore, allora 17 settenne, che riuscì a salvarsi e a chiedere aiuto ai carabinieri. Il padre e il marito delle vittime li aveva uccisi con l'aiuto dei due complici durante un rito satanico per liberarli dal demonio. «Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi», aveva detto il 56enne chiamando i carabinieri dopo la strage. Per lui la procura aveva chiesto 30 anni riconoscendogli una semi-infermità mentale, ma i giudici hanno disposto il carcere a vita anche nei suoi confronti, oltre a 3 anni di isolamento diurno, alla decadenza della responsabilità genitoriale e ad una provvisionale di 1 milione di euro per i familiari delle vittime.
7: È la capitale federale della Svizzera, ma è nello stesso tempo una città medievale magnificamente conservata che ospita al suo interno strutture modernissime, come un museo tutto dedicato al denaro. E proprio questo weekend vi si svolge un evento tipicamente svizzero. Siamo a Berna, come ci spiega Alice Della Bruna.
10: Berna è una città che d'estate offre tantissime cose. Ad esempio, se è una giornata molto calda e noi a volte abbiamo bisogno di scappare dal caldo, le piscine sono gratuite e una si trova esattamente sotto il Palazzo Federale e quindi è una bellissima vista. Una novità molto interessante è il Kaiserhaus, quindi questo Moneyverse che offre la Banca Nazionale Svizzera. È un nuovo museo gratuito

0: da non perdere.
1: Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
2: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada-Marocco, favoriti Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
1: Formula 1 alle 13 scatta la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella pista di casa parte dalla pole position Lewis Hamilton, con la Ferrari alle spalle del cavallino Antonelli, Verstappen e l'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.
4: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Con le bambole di Pez si apre questo appuntamento del weekend di Radio Galileo con la compilation. Sono Nicolo Savino con voi fino alle 20:30 con tante altre belle, tante canzoni da ascoltare insieme, tanti tormentoni e ci sono anche delle notizie dal web. Partiamo subito dalla prima notizia di oggi, di questi minuti. Rocella rompe il silenzio sul marito disperso, grazie per l'affetto. Le ricerche proseguono da una settimana senza sosta anche per l'utilizzo di droni e sonar. Quindi un'ondata di affetto che in un momento per me così tragico e lacerante mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Sono queste le prime parole della ministra Eugenia Roccella, che con un messaggio su Facebook ha rotto il silenzio a una settimana dalla scomparsa del marito Luigi Cavallari, che risulta ancora disperso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Tra poco altre notizie dal web, tanti brani da ascoltare insieme, più di 100 canzoni in questa compilation, una bella playlist di artisti italiani internazionali.

Il Papa Lampedusa prega al cimitero dei migranti e passa dalla porta d'Europa, il mondo sia più umano. Papa Leone XIV è arrivato questa mattina a Lampedusa per una visita di poche ore, ma dal fortissimo valore simbolico, interamente dedicata ai migranti e alle vittime del Mediterraneo. Quindi Papa Leone XIV si trova a Lampedusa, la preghiera per i migranti al cimitero, poi la messa davanti al mare. I migranti morti nel Mediterraneo sono le vittime di sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, l'ho detto il Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è il 4 luglio, per una visita di mezza giornata che replica quella compiuta da Papa Francesco a luglio del 2013, la sua prima trasferta dopo l'elezione. Tra poco parliamo di Aldo Montano e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale nella stessa direzione.

San Filo. L'ex schermidore è vittima di una grave reazione allergica durante una cena in un ristorante. La cena, la reazione allergica e la corsa disperata in ospedale. Attimi di grande paura per Aldo Montano, l'ex schermidore livornese ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. È accaduto nella sera di venerdì 3 luglio, quindi ieri sera, a raccontare i momenti concitati è direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in un lungo post sul profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa dell'assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano allergico. Ancora una corsa in ospedale, ancora adrenalina, paura, farmaci, ancora una volta con la vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina, non è un capriccio ma non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, un'allergia potenzialmente mortale, dice lui sul suo profilo Instagram, Aldo Montano. Tra poco parliamo del furto di fentanyl a Roma e noi continuiamo con la title track di Achille Lauro.

Furto di fentanyl a Roma, una talpa all'interno dell'ospedale israelitico, l'assenza di segnali di scasso sulla cassaforte, le chiavi al loro posto e la mancanza di un sistema di videosorveglianza sono gli aspetti più oscuri. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico, l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'allarme sul caso resta alto, perché come fatto sapere da alcuni esperti, dalle 80 fiale sparite potrebbero essere confezionate e rivendute sul mercato nero fino a 20.000 dosi di quello che è un potentissimo oppioide che desta grandi preoccupazioni per la salute pubblica. Quindi si parla di questo furto di fentanyl nell'ospedale israelitico di Roma. E tra poco parliamo di Taylor Swift e noi continuiamo, proseguiamo con la musica. C'è Superman.

Lit Maker Songwriter Federica Abate. Allora, si è sposata Aurora Ramazzotti e si è sposata anche Taylor Swift. L'evento VIP dell'anno insieme a Travis Kales si sono detti sì al Madison Square Garden. A ufficiare la faraonica cerimonia l'attore Adam Sandler, tra i presenti oltre ai familiari anche centinaia di invitati celebri, da Gigi Hadid a Bradley Cooper e a Hugh Grant. Per l'occasione l'Empire State Building si è tinto di blu. Taylor Swift e Travis Kales si sono sposati venerdì sera a Madison Square Garden, trasformato per occasione in un enorme giardino da favola. L'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'ufficiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. La fitta coltre di segretezza che ha circondato i preparativi delle nozze si è sollevata quando un'insegna luminosa all'esterno dell'arena di Midtown Manhattan ha proclamato Just Married, una volta compiuto il grande passo. Quindi la coppia non ha avuto damigelle o testimoni, quindi Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati a Madison Square Garden. Complimenti, auguri, tra poco parliamo del Palio di Siena. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, tipo questa.

Palio di Siena, storico trionfo dell'Aquila, non vinceva da una corsa da 34 anni, esulta il fantino Giovanni Azzeni, detto Titia, per lui 12esimo successo su 42 corse. Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano è stato vinto

Motta, che non vinceva da maggior tempo. Aveva infatti conquistato l'ultima carriera ben 34 anni fa, il 3 luglio del 92, con Andrea De Gortes, detto Aceto, sul cavallo galleggiante. Quindi complimenti per questa vittoria dopo 34 anni. E tra poco altre notizie dal web qui a Radio Galileo nella compilation del weekend, e si continua con Francesca Michelin.

Altre notizie dal web: famiglia nel bosco, i bambini superano i test d'ingresso, due andranno in seconda elementare e la più grande in quarta. Le prove di idoneità erano finanziate a individuare il percorso didattico più adeguato in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico. Quindi a settembre due dei bambini della famiglia nel bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta appunto la Repubblica, infatti i tre hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali sono sottoposti a fine giugno in questo istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti. E tra poco altre notizie dal web. Si continua con la musica, con i successi di Fra Quintale.

Formula 1, Antonelli batte Hamilton a casa sua nella sprint dietro Leclerc. Altre notizie dal web: era in vacanza con la famiglia, shock in Canada, undicenne morto di rabbia, aveva avuto un contatto con un pipistrello. Si era svegliato con l'animale sul viso, ma l'aveva scacciato. Dopo poche settimane è arrivato il decesso. Quando si era svegliato con quel pipistrello sulla faccia, lo aveva cacciato via con le mani e tutto era finito lì, perché sul suo corpo non c'erano segni di morsi. Anche la famiglia aveva lasciato correre, poi ha cominciato a sentirsi male, così successivamente è stato trasportato in ospedale dove gli è stata diagnosticata la rabbia. Le sue condizioni si sono poi aggravate e poche settimane dopo è sopraggiunta la morte. Protagonista di questo dramma è un bambino di 11 anni in vacanza con i familiari in un cottage dell'Ontario in Canada. Il fatto è accaduto nel 2024, è stato reso noto solo ora. E si continua con la musica, con i successi, c'è il nuovo brano bellissimo Paola Turci.

un bellissimo brano pop rock di Paola Turci. Allora, andiamo in Indonesia. Coppia frustata in piazza per essersi baciata su TikTok, caduto nella conservativa regione di Aceh. In centinaia hanno assistito alla pubblica sentenza, condannati a ricevere 21 frustate a testa, e la loro colpa essersi baciati senza essere sposati. In una diretta su TikTok accaduto in Indonesia, nella regione di Aceh, una delle più conservative del paese a maggioranza musulmana, dove un ragazzo di 22 anni e una donna di 25 sono stati puniti dal tribunale di Sharia. Quindi la legge islamica non ha fatto sconti e ha deciso di punire la coppia con non sposata per reati contro la morale, dopo che il video pubblicato sui social era diventato virale. I fatti sono accaduti lo scorso aprile. Tra l'altro, l'Indonesia è considerato un paese laico. E tra poco altre notizie dal web. Noi continuiamo con una ballad, cioè Max Gazzè.

L'album si chiama L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè qui nella compilation. C'è questo video che è diventato virale nel giro di pochissime ore in America. Le riprese della body cam di un poliziotto di New York mostrano in presa diretta gli agenti che fermano gli arresti, gli artisti russi dei tetti di Angela Nicolau e Vania Berkus, dopo che due sono saliti sulla guglia dell'antenna dell'Empire State Building per srotolare uno striscione con la scritta "Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace". Quindi lui ha chiesto a di sposarlo in cima al famoso grattacielo. La polizia ha preso la coppia in custodia senza incidenti. Tra l'altro la proposta di matrimonio a 450 metri d'altezza. Vania, lei ha 32 anni, ha chiesto alla Vania, lui ha 32 anni, mentre la sua fidanzata Angela ne ha 33. Quindi gli ha fatto questa proposta di matrimonio in cima all'antenna dell'Empire State Building a New York. La coppia, abituata ad avventure di questo tipo, ha scalato il grattacielo per appendere un striscione con la scritta "Quando il potere dell'amore vince sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace". Quindi una volta compiuta l'impresa, i due hanno iniziato appunto la discesa, e una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, lui si è inginocchiato e ha chiesto alla sua compagna di sposarla. Quindi i due sono poi abbracciati e baciati. Quindi l'episodio ha allarmato all'inizio le forze dell'ordine di New York. Quindi poi tra l'altro si è rivelato solo una stravagante proposta di nozze. Quindi c'è questo video appunto che è diventato virale in queste ore. E si continua con la musica, con i successi, c'è Valentina Parisse.

il grande ritorno di Valentina Paris qui nella compilation. Bologna sfreccia in monopattino in autostrada, ho fretta, devo andare a Milano. Il 26enne è stato visto e segnalato dagli utenti della strada. Durante i controlli sono spuntati oltre 20 grammi di hashish e marijuana. Tra auto e mezzi pesanti lanciati a velocità sostenuta a sorprendere gli automobilisti non è stato un guasto o un incidente, ma un monopattino elettrico che avanzava lungo la 1 in direzione nord, una presenza tanto insolita quanto estremamente pericolosa che ha fatto scattare immediatamente la segnalazione al centro operativo della polizia stradale. Quando la pattuglia della polizia stradale di Bologna Sud lo ha raggiunto e fermato e gli hanno chiesto cosa ci facesse in autostrada, la risposta è stata disarmante: ho fretta, devo andare a Milano. Ma il successivo controllo ha rivelato che dietro quel nervosismo c'era ben altro. Tra poco altre notizie e subito la musica, quella di un cantante siciliano, tra l'altro questo è il ventennale di This Is What You Are dell'album Handful of Soul. Sto parlando del grandissimo artista Mario Biondi.

Il progetto di Mario Biondi, l'album interamente in lingua italiana con prova d'autore. Latina, scoperto falso dentista, sequestrato studio abusivo. La Guardia di Finanza ha denunciato un odontotecnico che effettuava cure senza abilitazione. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, il titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale. Nel corso della perquisizione militare hanno trovato un vero e proprio ambulatorio completo di poltrona odontoiatrica, lampada operatoria, aspiratori, sterilizzatori, strumenti chirurgici, pinze per estrazioni, bisturi, aghi, siringhe, materiali per ricostruzioni dentali. Tutto durante il sopralluogo sono stati rinvenuti farmaci e anestetici utilizzabili solamente da professionisti abilitati. E continuiamo con i successi. C'è un brano bellissimo di Dolce Nera.

0: calcio nera con epopea. Udine multata per aver preso il sole in topless sul fiume. In Italia tanta ipocrisia. La donna ha fatto ricorso. Il 10 febbraio del 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace a Cividale del Friuli, in provincia di Udine. Una 55enne brasiliana che risiede in Italia, dove lavora come badante da più di 30 anni, lei si chiama Maria José Bordalo Nunes, è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. Infatti risalgono a giugno del 2021, ma solamente ora è uscita questa notizia, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani e le hanno fatto una multa per comportamenti offensivi della pubblica decenza, perché riporta il Corriere della Sera che ha intervistato la donna. Lei appunto avrebbe lasciato scoperte le parti intime indossando solo un perizoma di colore nero in un luogo aperto ed esposto al pubblico. Quindi notizia appunto di questi giorni, l'udienza appunto di questo fatto ci sarà il prossimo anno. Quindi multata per aver preso il sole in topless a Udine. Continuiamo con tante belle canzoni, c'è Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è,

0: Altre notizie dal web: Santa Margherita Ligure, un bagnino guardia mondiale al cellulare mentre è in servizio, multato stabilimento. Scoperto durante un controllo a sorpresa della guardia costiera, invece di fare attenzione alla sicurezza dei bagnanti, stava guardando sul telefonino una partita del mondiale, una distrazione che non è passata inosservata ai militari della guardia costiera, che stavano effettuando dei controlli a sorpresa negli stabilimenti balneari della Levante Ligure, che hanno multato il titolare del bagno con una sanzione di 2.000 euro. Non è stata l'unica multa combinata dai militari che, pattugliando le spiagge per tutelare la sicurezza dei bagnanti, hanno combinato oltre 14.000 euro di sanzioni, che vanno dal sequestro di pesce senza certificazione alla mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici, che può mettere a serio rischio la salute delle persone, fino alla guida delle moto d'acqua senza patente. Tra poco altre notizie dal web in arrivo, e tra poco arrivano i successi, quelli internazionali.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

Si chiama I Knew You ed è l'original soundtrack del film Toy Story 5, Taylor Swift. Altre notizie dal web, una bellissima, un bellissimo gesto del calciatore, ora vi spiego meglio. Forte dei Marmi, un ciclista cade e rimane ferito a terra, ma nessuno si ferma. L'unico a chiamare i soccorsi è proprio lui, Domenico Berardi, calciatore, attaccante del Sassuolo e capitano, attaccante del punto del Sassuolo. Il racconto di una donna che ha aiutato l'uomo insieme al giocatore, tutti guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Quindi a Forte dei Marmi, un turisti, abitanti che pensano a spiagge, mare, calciatori in vacanze, un ciclista a terra, dolorante, incapace di muoversi, caduto a terra, resta ferito e insanguinante, quindi la gente vede ma va oltre, fa appunto l'indifferente. E cosa è successo? Lui si è fermato, ha prestato soccorso, quindi un bellissimo gesto per Domenico Berardi, complimenti. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, subito un altro brano internazionale.

c'è questo video che ha pubblicato la Repubblica sul suo profilo Instagram, il primo volo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli, allenamento in vista dell'American's Cup, il primo allenamento di Luna Rossa nel Golfo, due SI-40 hanno attraversato per la prima volta le acque di Napoli, offrendo uno spettacolo inaspettato a chi era sul lungomare e al circolo canottieri. Prima dell'uscita il team italiano è stato accolto in comune dal sindaco Manfredi, in vista dell'American's Cup in programma nel settembre del 2027. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, e si continua ad ascoltare la musica, quella internazionale, c'è Gracie Abrams.

0: I'll be only what you've known of me till now.
1: Salutiamo anche Marchetto di San Liberato, ci ascolta sempre. E altre notizie dal web: apre a Bologna la biblioteca Eco, 32.000 volumi del semiologo morto 10 anni fa. Tra poco altre notizie dal web, e continuiamo con Olivia Rodrigo.

Bradipo a Torino, in Italia l'unico esemplare, prova già ad appendersi. È l'unico baby bradipo d'Italia che si trova nel bioparco Zoom di Torino, nato nelle ossi delle farfalle. Si aggiunge agli 8 esemplari già ospitati nelle strutture zoologiche delle farfalle ed è l'unico piccolo bradipo didattilo nato nel paese. Al momento convive con i suoi genitori e mostra già i primi tentativi di appendersi a testa in giù, posizione in cui passerà il 90% del suo tempo una volta cresciuto. Altre notizie dal web, come riporta Leggo, comprano una vecchia casa 10.000 euro, la spostano su ruote sul loro terreno e la ristrutturano, volevamo risparmiare. Avevano comprato 3 acri di terreno nello Iowa nord occidentale nel 2024, convinti di aver trovato il posto perfetto dove costruire la casa ideale per la propria famiglia. Il problema è arrivato subito: la vecchia fattoria già presente sul terreno era da ristrutturare, ma i costi erano fuori portata. Cheryl Moore, 30 anni, e il suo marito Brandon non si sono arresi all'idea e hanno trovato una soluzione alternativa: acquistare un'altra casa, una fattoria del 1920 a circa 6 km di distanza, e trasferirla fisicamente sul proprio terreno. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con i successi quelli internazionali. C'è il nuovo disco di Miley Smith.

Altre notizie dalla web. Pesca eccezionale in Sardegna. 25enne cattura un tonno rosso di 168 kg. Ci sono volute 3 ore e mezza. Lui di professione fa il barbiere in Ogliastra, si chiama Federico Doneddu, e ha pescato questo tonno enorme. Tra poco altre notizie dal web qui nella compilation del weekend. Si continua con Boston di Stella Lefty. On a

Stella Lefty con Boston. Altre notizie del web, come riporta TGcom24, contro il logorio delle temperature moderne, da cinema e barbieri in Europa col caldo aumentano i rifugi climatici e le alternative. A Parigi si proiettano film in sale munite di aria condizionata, a Berlino la polizia usa gli idranti per far dimenticare l'afa e a Barletta ci si fa i capelli gratis al fresco. L'Europa scotta e ogni città del continente mette in campo le proprie armi per combattere l'ondata di calore. Esistono chiaramente rimedi all'afa, condivisi con come il necessario proliferare dei cosiddetti rifugi climatici, ma in situazioni sempre più estreme. Non sorprende vedere comparire soluzioni altrettanto estreme e spesso creative. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con la nuova di Benson Boone.

caldo rende più nervosi, più distratti e più smemorati. Uno studio conferma che le ondate di calore fanno diminuire la concentrazione, aumentano la probabilità di compiere errori e ci rendono più vulnerabili emotivamente. Secondo una recente ricerca pubblicata su PLOS Climate, le ondate di calore compromettono attenzione, memoria e capacità decisionali, confermando che il cambiamento climatico è anche un problema per il cervello, oltre che per il nostro cuore. La villa di Totti a Roma, infestata da 2000 vespe germaniche, richiesto l'aiuto di un esperto disinfestatore. Nido di vespe nella villa di Francesco Totti a Roma Nord. L'ex capitano della Roma è stato costretto a richiedere l'aiuto di un esperto disinfestatore per risolvere un'infestazione di vespe germaniche. È stato proprio l'esperto Daniel Palmieri a raccontare l'episodio sui social. L'intervento a casa di un super VIP, persona umilissima, ha sempre dato questa impressione e me l'ha confermata, e questo vale ancora di più per un super campione. Totti ha fatto la storia del calcio italiano, ha detto appunto Palmieri nel video condiviso sul profilo Instagram di Totti, che tra l'altro è diventato virale. Quindi la villa di Francesco Totti quindi è stata infestata da 2000 vespe germaniche e ci è voluto appunto un aiuto. E continuiamo con tante belle canzoni, c'è Fulminacci.

0: Tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza.
1: La società cinese UBTech lancia U1 robot umanoide, può conversare con gli utenti, offrire sostegno emotivo o ricordare l'assunzione dei farmaci. La società cinese di robotica UBTech ha presentato U1, un robot umanoide da compagnia progettato per la produzione su larga scala. Il prezzo parte da 119.800 yuan, circa 15.400 euro, e arriva a 990.000 yuan, circa 127.200 euro per la versione più avanzata. Il dispositivo basato sull'intelligenza artificiale viene proposto come risposta alla solitudine, può conversare con gli utenti, offrire sostegno emotivo, ricordare la assunzione di farmaci e controllare alcuni aspetti del benessere quotidiano. L'aspetto del robot può essere personalizzato per richiamare una persona cara, una celebrità, un personaggio immaginario. Stop definitivo, scusate la voce, Sardegna. In Sardegna, stop definitivo al glamping di lusso davanti all'isola di Tavolara. Dopo il sì iniziale, il governo ha revocato l'autorizzazione al progetto nell'area marina protetta. Tra poco altre notizie dal web in arrivo e si continua con Gaia, Bossa Nostra.

Il responsabile research ospedale di Campobasso sta sperimentando la chirurgia robotica avanzata. I robot chirurgici in sala operatoria anche in Italia. Il responsabile research hospital di Campobasso sperimenta la chirurgia robotica avanzata. Il centro molisano è infatti tra i pochissimi centri in Italia dotati della piattaforma robotica Da Vinci 5, una tecnologia che amplia in modo significativo la possibilità della chirurgia oncologica, consentendo interventi sempre più precisi, mini invasivi e personalizzati. In questo video un robot chirurgo supporta il lavoro dei medici durante un'operazione. Il video si trova sulla pagina di Sky TG24. E tra poco altre notizie dalla web. Si parla della casa d'aste di Julian's Auction e noi proseguiamo con un altro brano, un tormentone di Bungaro.

Lisa Moreno di Bungaro, la produzione c'è il grande Cesare Chiodo. La casa d'aste Julian Sauchon ha organizzato un evento dedicato ai cimeli dei più grandi campioni dello sport. Sports Legends negli USA all'aste cimeli dei campioni in concomitanza con i mondiali di calcio. In California, la casa d'aste Julian Sauchon ha organizzato l'evento Sports Legends dedicato ai cimeli dei più grandi campioni dello sport. Tra gli oltre 300 lotti all'asta spiccano maglie e scarpini di Pelé, Maradona, Messi e Ronaldo, calzature autografate della tennista Serena Williams e la prima canotta da professionista di LeBron James, valutata tra i 300.000 e i $500.000. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con la musica, quella di Noemi, il suo brano estivo Tu cosa fai questa sera? Stare con

Notizie dal web: prestiti per le vacanze nel 2026, erogati finanziamenti per 170 milioni di euro. Le vacanze non si toccano e pazienza se per farle, nonostante i rincari, sarà necessario aprire l'ennesimo prestito. Saranno circa 28 milioni di italiani che si concederanno una vacanza nel corso dell'estate 2026, e tra questi non mancano le famiglie che, cercando di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare, hanno scelto di rincorrere a un finanziamento. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio dell'istituto di ricerca EMG, e nei primi 5 mesi del 2026 proprio per le vacanze sono stati erogati finanziamenti per un valore totale che arriverebbe a circa 170 milioni di euro. Un importo, si legge nell'analisi realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale, in calo rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo si girava sui 200 milioni di euro. E tra poco arrivano altre notizie e si continua con il disco, quello di Brescia.

L'aeroplano di carta più grande al mondo è italiano, record degli studenti dell'Università di Pisa, che hanno costruito un velivolo con un'apertura alare di 20 metri. Un gruppo di studenti e studentesse dell'Università di Pisa ha realizzato l'aeroplano di carta più grande.

frutto del progetto Icarus, nato tra gli studenti di ingegneria e sviluppato con il sostegno dello youtuber divulgatore scientifico Jackie Dall. L'aeroplano, costruito a mano solo con carta e colla, ha superato il primato mondiale che deteneva il Braunschweig Institute of Technology del 2013. Il record è stato certificato lo scorso 25 giugno dal WWMF, We Make Future di Bologna Fiere. E tra poco altre notizie da web in arrivo, e si continua con la musica, quella di Elisa. Il brano nuovo si chiama Amore è.

Scoperta la mummia di una nobil donna dell'Ottocento morta a 26 anni, era sepolta in una chiesa in Irpinia. Lei era una giovane nobil donna del paese, aveva solo 26 anni quando è morta nell'Ottocento. L'hanno ritrovata mummificata durante i lavori di messa in sicurezza nella chiesa dell'Immacolata a Prata, Principato Ultra, piccolo paese dell'Interland di Avellino. Era stata tumulata nei pressi dell'altare ed era rinvenuta in perfetto stato di conservazione. Grazie ad una epigrafe presente al lato della sepoltura si è riusciti a risalire all'identità. Lei si chiamava Maria Macrina Grillo, morta il 22 aprile del 1843 all'età di 26 anni. Terni è la città con più tracce di eroina nelle acque reflue, mentre a Roma, Pescara e Firenze si registra la maggiore presenza di cocaina dispersa nell'aria. A dirlo è la relazione annuale del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze. Poi la Puglia proroga lo stop alla pesca di ricci di mare fino al 2029, serve tempo per il ripopolamento. E tra poco altre notizie e si continua col Buona Domenica.

altre notizie dal web, come riporta Sky TG24, smartphone che si surriscalda, cause comuni, come evitarlo e soluzioni. A molte persone è capitato di prendere in mano il proprio smartphone e accorgersi che questo aveva raggiunto una temperatura più elevata del normale, oppure di notare che il telefono si scalda sempre di più mentre lo si utilizza. Sono diverse le cause che possono portare uno smartphone a surriscaldarsi, che vanno da un utilizzo intensivo del dispositivo fino a possibili problemi di hardware. Ed è necessario sempre prestare attenzione a quanto sta succedendo per evitare problemi al telefono e rischi per la propria incolumità. Ciuchino torna al cinema nel 2028 con un film tutto suo. Dopo Shrek 5, in arrivo il prossimo anno, l'universo dell'orco verde continuerà ad espandersi. DreamWorks Animation ha confermato che nel 2028 arriverà anche un film interamente dedicato a Ciuchino, uno dei personaggi più amati della saga. Avrà finalmente una sua avventura da protagonista. E mi è capitato di vedere sui social in queste ore, molte testate online ne parlano, e che Tony Pitoni farà un film ed uscirà nelle sale nel 2027, quindi vedremo. E intanto c'è Serena Brancale, Al mio paese.

Altre notizie dal web. In Inghilterra, Inghilterra Sanità, il governo premia chi cammina 30 minuti al giorno. Nell'ultimo anno quasi un quarto degli adulti inglesi risulta fisicamente inattivo. In Inghilterra i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno saranno premiati dal servizio sanitario pubblico NHS England. Si tratta del progetto Una Maratona al Mese, che punta a raccogliere 100.000 iscritti tramite un'apposita applicazione sugli smartphone con cui bisogna completare in 30 giorni la distanza della corsa podistica più rinomata, poco più di 42 km. Gli utenti dunque a partire dal prossimo anno potranno registrare le proprie camminate online e chi completerà la sfida avrà diritto a ricompense, fra cui incentivi e sconti. L'iniziativa in Inghilterra è sviluppata in collaborazione con Brendan Foster, campione di mezzo fondo e fondatore della Great North Run, incaricato da NHS England di dar vita a una campagna per far camminare di più le persone. Sono conosciuto per la corsa, ma qui l'ambizione è molto più semplice: vogliamo solo che la gente cammini, ha dichiarato Foster. E tra poco parliamo di questo motociclista che si è schiantato contro una pecora. E continuiamo con Irama.

Motociclista si schianta contro una pecora, il proprietario condannato a pagare 85.000 euro. L'incidente è avvenuto a Cingoli, nelle Marche. Secondo la Corte d'Appello, la responsabilità del proprietario dell'animale è al 60%. Ha colpito una pecora in strada mentre era alla guida della sua moto, ha chiesto quasi 200.000 euro di risarcimento e ora avrebbe vinto la causa. E quanto accaduto a Cingoli, nelle Marche, dove la Corte d'Appello locale ha riconosciuto la responsabilità del proprietario dell'animale al 60% e lo ha condannato a versare al motociclista 84.000 euro. A questa cifra deve essere tolto l'acconto di circa 9.000 euro già versato in un primo momento. L'incidente risale a novembre del 2013. E tra poco altre notizie dal web. Si continua con la musica, quella di quest'estate, i Tormentoni, c'è Elettra.

di questo tormentone. Il mercato degli influencer muove 425 milioni con i piccoli che se la cavano meglio dei grandi. In Italia si registra un aumento del più 10,4% rispetto ai 385 milioni netto dello scorso anno, il tasso di crescita più alto del 2023. Il mercato italiano dell'influencer marketing tocca infatti dall'anno in corso i 425 milioni di euro, registrando addirittura un aumento del 10% rispetto appunto ai 385 milioni dello scorso anno. A dare questi numeri ci pensa il nuovo report sui listini di compensi degli influencer in Italia, pubblicato dalla società di strategia e comunicazione marketing digitale The Rev. Siamo ormai alla sesta edizione dell'indagine basata sull'analisi di circa 5.000 profili di creator nostrani nel periodo compreso tra il 15 giugno dello scorso anno e il 15 giugno di quest'anno. Un'analisi approfondita che disegna un panorama variegato dove non a tutti è garantito la stessa fetta di torta, quindi si parla di influencer. E tra poco altre notizie e si continua con la musica, quella di Mr. Rain e il suo Lunedì Nero. Bravi.

0: In vendita per 7 milioni di euro l'ex tenuta di caccia del re Vittorio Emanuele II. La sua superficie complessiva è di 1915 ettari, fatta di pascoli, prati, boschi e coltivazioni. C'è il radiogiornale, torno tra poco con Shakira.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Firma d'autore di Kimi Antonelli sulla sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, che consolida così il primato nella classifica mondiale del bolognese. Adesso a più 43 sul compagno di scuderia Russell, quarto al traguardo sulla pista di Silverstone. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto Hamilton, scattato dalla pole con la Ferrari. Terzo Norris, quinta l'altra rossa di Leclerc davanti a Verstappen e Piastri. Alle 17 le qualifiche della gara di domani, che avrà inizio invece alle 16. Apriamo la pagina dei mondiali, che per la prima volta nella storia, 48 squadre ieri hanno visto concludersi i sedicesimi di finale. Una sorta di ritorno al passato, perché l'Africa, capace di qualificare 9 nazionali su 10 alla prima fase a eliminazione diretta, è stata sostanzialmente ridimensionata. Sparisce l'Asia, mentre l'Europa, nonostante 3 derby, si conferma superpotenza. Questo è il quadro degli ottavi, menù che avrà inizio stasera alle 19 a Houston, Canada, Marocco. Una delle padroni di casa, guidate dallo juventino Jonathan David, al cospetto degli africani della stella Saibari e con i favori del pronostico. Alle 23 a Filadelfia il Paraguay, sorpresa, capace di eliminare la Germania, incrocia la Francia di Kylian Mbappé. 6 gol, solo uno in meno di Leo Messi. Ieri salva Argentina dal clamoroso KO con Capoverde, arresosi solo ai supplementari. Domani, unico ottavo in calendario, alle 22 Brasile-Norvegia. Lunedì all'alba Messico-Inghilterra. Terra alle 21 Portogallo-Spagna, martedì Argentina-Egitto, Svizzera-Colombia e nella notte USA-Belgio. Cambiamo argomento, al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar. L'Italia punta su Filippo Ganna per il cronometro. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così, e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna. Aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, 4 volte vincitore le ultime 2 di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla speranza transalpina Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
1: Atletica, papà è tunisino, forse mi ha lasciato i geni dei corridori africani. Ci scherza su, emozionato, quasi incredulo, il 23enne bresciano Francesco Pernici, che ieri ha migliorato il primato italiano degli 800 metri, coprendo la distanza in 1.43.60. 10 centesimi in meno rispetto al limite precedente di Marcello Fiasconaro, che resisteva da ben 53 anni. Allora fu anche record del mondo. E chiudiamo col basket. Archiviata la trasferta vittoriosa in Islanda, l'Italia, già certa del passaggio del turno, ospita domani alla Virtus Arena di Bologna la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, buon weekend.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

Shakira con Burna Boy. Tra l'altro ieri sera Shakira era presente durante la partita dell'Argentina contro il Capoverde, che a un certo punto le telecamere l'hanno inquadrata. Allora, una molecola sperimentale dimostra di essere efficace contro il tumore al rene, impedendo alle cellule malate di continuare a moltiplicarsi. Agire sulla capacità del tumore di adattarsi alla mancanza di ossigeno e bloccarne quindi la crescita. E questa è la strategia dei ricercatori che hanno usato un farmaco sperimentale, Casdatifan, in pazienti con tumore renale in stadio avanzato. Il farmaco blocca il percorso metabolico che permette alle cellule tumorali del carcinoma renale a cellule chiare di crescere e proliferare in assenza di ossigeno. Nello studio pubblicato su Nature, i ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute di Boston hanno dimostrato che la sua assunzione provoca un beneficio clinico evidente: si allunga il tempo che i pazienti vivono liberi dalla malattia. Tra poco altre notizie dal web, e si continua con un altro brano che è presente in questo mondiale di calcio 2026, Official FIFA World Cup 2026 Anthem, DNA, Andrea Bocelli.

assembramento musicale, Andrea Bocelli insieme a David Guetta e Jae e Megan Thee Stallion per DNA. Altre notizie dal web: nel 2025 sono stati persi per sempre 2500 bagagli ogni giorno sui voli aerei, il record negativo dell'Europa, e furti nei bagagli in aeroporto a Milano Malpensa, rubati beni di lusso per oltre 300.000 euro e 3 addetti sono stati fermati dalla polizia. Tra poco parliamo di Sony che dice addio ai videogiochi sul disco in Blu-ray, tra poco ne parliamo meglio. E si continua con la musica, c'è Ariana Grande con la nuova.

I Made You Love Me. Sony dice addio ai videogiochi su disco. Dal 2028 tutti i nuovi titoli PlayStation saranno solo digitali, una scelta che potrebbe essere seguita anche da Nintendo e Microsoft. Quindi Sony accelera l'addio ai giochi fisici. Dal 2028 tutti i nuovi titoli per PlayStation saranno pubblicati solo in formato digitale, mentre quelli già usciti continueranno a essere disponibili nei formati attuali. La scelta segue le abitudini dei giocatori. Circa l'80% dei giochi venduti per PlayStation 5 viene già acquistato online. La decisione segna una svolta per l'industria nel gaming, ma apre anche un nodo per collezionisti, rivenditori e catene come GameStop. Persino il nuovo Grand Theft Auto sarà distribuito solo in digitale. Anche le eventuali edizioni fisiche conterranno un codice di download, non un vero supporto. Tra poco vi porto in Spagna e noi proseguiamo con altri singoli nuovi. Ci sono i Backstreet Boys.

Il brano Bottle Up porta la firma di Ed Sheeran, che ascolteremo dopo, ed è l'original soundtrack del film Paw Patrol The Dino Movie. Prezioso dipinto abbandonato in strada, un uomo lo salva dalla discarica. Mi piaceva la cornice. L'opera, un Sorolla smarrito da dei privati, ha un valore intorno ai 150.000 euro. Lui, Andrés Hurtado, ha 57 anni, si sta godendo gli ultimi scampoli di un fine settimana in famiglia a Siviglia, quando qualcosa di strano richiama la sua attenzione. Abbandonato in strada c'è un quadro, anche se a colpire l'uomo non è tanto l'opera in sé, più quanto piuttosto la sua cornice. E quest'ultima a spingerlo a salvare il dipinto, che a un occhio poco esperto potrebbe apparire come la semplice veduta di una spiaggia. Quindi questo dipinto abbandonato in strada ha un valore molto importante. Questa cornice, l'opera di un Sorolla smarrito appunto, vale intorno ai 150.000 euro. Tra poco altre notizie dal web in arrivo, e si continua con Mick.

Restrizioni raggirate, falsi nomi, così il divieto dei social vietati ai minori di 16 anni in Australia è un mezzo flop. Gli utenti underage usano account intestati a persone maggiorenni, aprendone di falsi o collegandosi a password in forma anonima. Secondo i ricercatori di uno studio pubblicato sul British Medical Journal, l'esclusione degli adolescenti per questo ha avuto un scarso impatto. In Australia l'esclusione dei social per i minori di 16 anni ha avuto poco impatto sulle abitudini degli adolescenti. Secondo i ricercatori di uno studio pubblicato sul British Medical Journal, uno dei primi dopo che il paese ha adottato questo tipo di misura, lo scorso dicembre l'Australia ha infatti bloccato l'accesso agli under 16 e social come Facebook, Instagram e TikTok, con l'intento di proteggere i minori da fenomeni come bullismo o algoritmi predatori. Lo studio indica che vi sono poche evidenze che gli adolescenti stiano rinunciando effettivamente ai social media. E tra poco altre notizie dal web in arrivo. Subito c'è Somber.

la Corte dell'Unione Europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi per Android. Diventa definitiva la sanzione per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione degli iniziali da 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro. E tra poco parliamo di WhatsApp e si continua con la musica, quella internazionale, c'è Katy Perry.

Watch It Burn di Katy Perry, la nuova. Arriva anche in Italia. WhatsApp, ecco il nome utente. Cos'è e come utilizzare l'ultima novità della piattaforma? La funzione consentirà di contattare altre persone senza dover condividere il proprio numero di telefono. Aperte le prenotazioni in anticipo. Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia, via il numero di telefono per chi lo desidera, e dentro il nome utente su WhatsApp, l'app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto sono state aperte le prenotazioni per l'username che si vuole scegliere nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima. E tra poco parliamo della miglior pizza d'Europa, ha il cuore napoletano ma non è in Italia. Tra poco ne parliamo meglio, subito Bruno Mars.

La migliore pizza d'Europa, il cuore napoletano, ma non è in Italia. Dietro al terzo successo non consecutivo di Napoli on the road, c'è il pizzaiolo campano Michele Pascarella, che ha trasformato un food truck in un punto di riferimento internazionale. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o a Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo il primo posto della guida top 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dove dopo quelle già aperte a Keswick e Richmond. La classifica nasce dal lavoro degli ispettori della guida, che visitano le pizzerie in forma anonima, valutando impasto, qualità delle materie prime, servizio, carta delle bevande, accoglienza e attenzione al cliente. Il risultato è una fotografia della migliore pizza fuori dai confini italiani. Quindi al podio europeo Spagna e Francia. Alle spalle della regina londinese si piazza Baldoria di Madrid, guidata da Ciro Cristiano, che conferma anche il titolo di migliore pizzeria in Spagna. Il terzo gradino del podio è occupato da Imperfetto a Puteaux, alle porte di Parigi, progetto firmato da Tonino Cogliano e Simone Lombardi. E quindi nella top 50 delle migliori pizzerie d'Europa c'è appunto Napoli on the road, di questo pizzaiolo campano che risiede in Inghilterra. E noi continuiamo con Anna.

Girl Wasted, il nuovo disco di Anna Pepe. Torna in Italia la tomba di François, uno dei massimi capolavori della pittura etrusca. Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ha inaugurato la tomba di François, uno dei più grandi capolavori della pittura etrusca e dell'arte antica, che torna in Italia dopo 150 anni a seguito dell'acquisto da parte dello Stato italiano per 15 milioni di euro il mese scorso. Fu scoperta nel 1857 dall'archeologo Alessandro François in una necropoli a Vulci ed era scavata nella roccia Tufacea con 37 pannelli dipinti. L'acquisizione ne garantisce l'esposizione permanente al pubblico presso il Museo di Villa Giulia. Tra poco andiamo a Venezia e noi continuiamo con buon

0: amico sole. Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che maltempo passerà.
1: Venezia, tre giorni di prova nell'hotel 5 stelle costano carissimo, risarcimento da 60.000 euro a una cameriera. Secondo i giudici l'affiancamento della cameriera era lavoro vero e proprio, scatta così l'articolo 18 e il maxi risarcimento per la giovane. Una settimana di prova, lavoro può costare oltre 60.000 euro. È accaduto a un hotel a 5 stelle lusso del Lido di Venezia, dopo che un giudice alla Corte d'Appello di Venezia hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale. Dopo il breve periodo di prova, il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento e 6.000 di spese legali. Tra poco altre notizie e noi continuiamo con i successi, quelli di Madame.

2026, come i tormentoni tornano i divieti, dalle sigarette ai panini, tutte le regole a Ostia, non si può fumare entro 5 metri dalla riva, a Tropea c'è l'obbligo di pulizia periodica delle aree verdi, le misure dei comuni, cosa hanno in comune un bikini, un panino, un'area verde incolta e delle sigarette, apparentemente poco, ma in realtà sono tutti elementi oggetto di divieti e prescrizioni da parte dei comuni per l'estate 2026, con la stagione turistica che sta per entrare nel vivo, infatti sono fioccate in tutta Italia ordinanze che hanno lo scopo di regolare i comportamenti di turisti e residenti, e per chi non rispetta le regole nei luoghi di vacanza sono previste sanzioni significative. Dunque andiamo a vedere alcuni dei divieti introdotti da nord a sud nel bel paese con l'arrivo dell'estate, e tra poco ne parliamo, perché la notizia è un po' lunga, quindi tra poco la riprendiamo e proseguiamo con Santa.

aperte. Riprendiamo la notizia di poco fa in cui vi ho parlato dell'estate 2026, come i tormentoni tornano, i divieti delle sigarette, i panini, tutte le regole da nord a sud, quindi aumentano le zone dove è vietato fumare, il divieto delle sigarette in alcuni casi anche elettroniche sotto l'ombrellone è una misura in crescita e l'hanno adottata diversi luoghi estivi di punta. Rimini, un'ordinanza del 16 maggio estende il divieto di fumare a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per le zone appositamente designate, con multe che possono andare da 25 a 500 euro. Per fare un altro esempio, a Pesaro il divieto copre l'intero arenile comunale e colpisce varie tipologie di sigarette tradizionali, elettroniche, anche il tabacco riscaldato. A Ostia invece non si può fumare entro 5 metri dalla riva, divieti analoghi tutti con data di scadenza variabile sono presenti anche in diverse località storiche come Cagliari, Olbia e Jesolo. Tra poco parliamo di Dua Lipa e noi proseguiamo con Baby K

Dua Lipa da regina del pop a icona culturale, dopo il Book Club apre una biblioteca dei libri censurati. La Manifesto Library si trova all'interno della libreria Lello a Porto e raccoglie opere che in diversi paesi in epoche differenti sono state vietate, rimosse dagli scaffali o ostacolate per ragioni politiche, religiose o sociali. Quindi Dua Lipa non è solo una delle regine del pop mondiale, ma tra un tour sold out e una hit da classifica, un matrimonio da favola e prime pagine sulle riviste di gossip, sta costruendo un'identità sempre più lontana dagli stereotipi della celebrity contemporanea, trasformando la passione per la letteratura in un progetto culturale concreto. Dopo aver lanciato il suo service 1995 Book Club, la cantante alza ancora l'asticella con la nascita della Manifesto Library, una biblioteca dedicata ai libri censurati in tutto il mondo. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con la storica libreria Lello di Porto, considerata una delle più belle al mondo, e rappresenta un'estensione naturale del progetto editoriale Service 95, la piattaforma con cui Dua Lipa da anni promuove letture, approfondimenti e conversazioni con scrittori internazionali. E tra poco andiamo dove? In Scozia, e si continua con Samurai Jay.

0: Un'isola incontaminata in Scozia è in vendita e costa meno di una casa a Milano. È un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isles, dotata di una casetta alimentata a energia solare, scogliere scenografiche, una fauna ricchissima, rappresenta il rifugio off-grid ideale per chi cerca solitudine. L'isola di Mullaghcleuch, un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isles, in vendita all'asta con un prezzo guida di 350.000 sterline, circa 405.000 euro, meno del costo medio di una casa in molte zone del Regno Unito e dell'Italia. Dotata di una casetta alimentata a energia solare, scogliere scenografiche, una fauna ricchissima, rappresenta il rifugio off-grid ideale per chi cerca solitudine in uno dei paesaggi più spettacolari della Gran Bretagna. È in vendita sul sito Savills, si trova nelle aree del consiglio dell'Island, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una rara e propria oasi di pace e di tranquillità, raggiungibile via mare dai porti di Ullapool e Oldorney. Vanta incredibili calette e viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e disabitate. L'unico edificio presente sull'isola infatti è una baita con un tetto ricoperto di ericama, mimetizzandosi con la vegetazione circostante. Al primo impatto sembra essere letteralmente invisibile. Quindi Scozia, al suo interno ci sono due letti a casettone, una stufa a legno e una cucina attrezzata con zona pranzo, in tutto arredato con uno stile minimalista. Quindi in Scozia c'è questa isola incontaminata in cui è in vendita e costa appunto, come dice TGcom, meno di una casa a Milano, quindi costa appunto 405.000 euro, l'isola di Mullaghcleuch in Scozia. C'è la pubblicità, tra poco arriva Antidroga.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
5: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: La
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo.

Ora qui nella compilation altre notizie del web. Italian Sounding, cos'è il fenomeno che punta sulla somiglianza con il Made in Italy e quanto ci costa? Secondo un'analisi della Coldiretti, il fenomeno vale 2 miliardi per gli agricoltori e si aggiunge ai 40 miliardi di Italian Sounding Made in USA. Parmesan, San Daniele Am, Grana Parrano, chiunque sia andato negli Stati Uniti avrà notato in particolare sugli scaffali dei supermercati questi nomi su dei prodotti molto simili ai celebri alimenti nostrani, ma che non sono veramente italiani. Il fenomeno dell'Italia Sounding, per il quale alcuni prodotti realizzati all'estero utilizzano i nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano l'Italia, pur non avendo alcun legame con il nostro paese. L'obiettivo è richiamare nell'immaginario dei consumatori la qualità, la tradizione e la reputazione del Made in Italy, inducendo a credere che il prodotto sia italiano quando non lo è. Il fenomeno riguarda soprattutto il settore agroalimentare, esempio noto è appunto quello della denominazione parmesan, usata per descrivere un formaggio che in realtà non è il vero parmigiano reggiano, oppure ancora confezioni decorate con il tricolore, paesaggi italiani o nomi del suono italiano per prodotti fabbricati in altri paesi. Tra poco vi porto in Messico e continuiamo con un brano che è da

L'estate. Gianni Morandi con Alessandra Amoroso. Fenomeno social, ovvero giustiziere. In Messico scende in campo Batman, blocca i ladri di moto e li lega ai pali della luce. A Lagos de Moreno, 5 malviventi sono stati trovati immobilizzati con il nastro adesivo. Dalle foto che circolano, sono diffuse in rete su X, alla viralità della vicenda. Da 10 giorni la città di Lagos de Moreno, nello stato messicano di Jalisco, un giustiziere si aggira nella notte per riportare la legge nelle strade. Sono almeno 5 gli uomini trovati legati con il nastro adesivo ai lampioni della città, con accanto le moto che avrebbero rubato. La polizia lo cerca mentre il web lo ha già ribattezzato Batman, visto che agirebbe nella notte con il favore delle tenebre. Tra dubbi sulla plausibilità nella storia, che sembra confezionata apposta per fare impazzire social. Quindi il metodo Batman, il primo caso risale al 13 giugno, da lì nell'arco dei 10 giorni altri 4 episodi simili. Gli uomini vengono immobilizzati ai pali stradali, sempre con lo stesso nastro adesivo. Ma non è tutto, su molti di loro compaiono anche scritte e disegni sul viso. Quindi tra l'altro le moto parcheggiate accanto a loro servono da prova del crimine, una sorta di gogna rilasciata poi sui social. In una delle foto si vedono due uomini legati schiena contro la schiena, un palo con un cartello rosa sopra le loro teste. Quindi in Messico c'è Batman che appunto scende in campo, lui Batman che lega ai lampioni di questi uomini o criminali che vanno a rubare o vanno in giro. Quindi un po' come a Roma, che appunto ci sono, mi è capitato di vedere sui social, anche a Roma ci sono delle persone tipo Batman, chiamiamolo così, che appunto girano nei quartieri, nelle zone dove appunto vanno a caccia di questa gente. Bene, e noi proseguiamo con Levante.

0: ha causato problemi alle centraline telefoniche facendole di fatto saltare. Per questi detenuti non avevano avuto la possibilità di effettuare chiamate alle proprie famiglie. A San Siro, quindi siamo a Milano, un uomo di 55 anni è stato colpito con almeno 20 coltellate alle spalle fuori da un bar. È in gravi condizioni, fermato un 22enne, secondo le prime ricostruzioni i due non si conoscevano. A San Siro un uomo di 55 anni è stato accoltellato almeno 20 volte davanti a questo bar tra via Paravia e via Capecelatro, mentre parlava con il padre e i clienti e altri clienti. Secondo le ricostruzioni, l'aggressore, un 22enne di Conegliano Veneto, lo ha colpito alle spalle senza alcun motivo apparente e senza che i due si conoscessero. A bloccarlo sono stati il padre della vittima e alcuni clienti del bar, quindi tra cui due uomini egiziani. Uno gli ha tolto il coltello, l'altro lo ha immobilizzato a terra fino all'arrivo della polizia. Il 22enne è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima è ricoverata al Niguarda in condizioni critiche con gravi lesioni a un polmone, al fegato, notizia che riporta ora la Repubblica. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, subito DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gallipoli sorpreso dalla moglie con un'altra donna, la denuncia per stalking per giustificare la relazione, ma il tribunale, la perizia sul telefono dell'amante ribalta la sua versione, era lei a essere vittima di manipolazioni e richieste di denaro. Tra poco altre notizie dal web, noi proseguiamo con Room e cioccolata.

A Cremona gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza, assolto perché il suo corpo produce alcol. Arriva a sentenza una vicenda iniziata con un incidente nel marzo 2022. Esami alla mano, l'uomo è affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia. Eppure gli esami avevano rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti, un livello di etanolo pari a 1,19, accusato di guida in stato di ebbrezza. Al 55enne fu ritirata la patente. A distanza di 4 anni ora l'automobilista è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, stando a quanto riporta il quotidiano La Provincia di Cremona. Durante il procedimento si è giunti all'origine della vera causa del risultato dell'alcol test. L'uomo è affetto da sindrome dell'autobrewery o sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microorganismi presenti all'intestino e a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. Quella sera, ricostruisce appunto La Provincia di Cremona, il 55enne aveva mangiato una pizza con il figlio. E tra poco altre notizie dal web, ce ne sono diverse, e proseguiamo con Francesco Renga e Giusy Ferreri.

Non dovrai, non dovresti, di Francesco Renga con Giussi Ferreri. All'ospedale Sant'Orsola di Bologna nasce il centro di simulazione dove infermieri e medici si esercitano su robot. Una sala chirurgica vera e propria, solo che il paziente sul lettino che suda, piange e si lamenta è un robot. Succede al centro di simulazione del Sant'Orsola, a 1000 metri quadrati, con due sale operatorie e altrettante stanze di defibrilling. Una cabina di regia, uno spogliatoio, un reparto di degenza e una terapia intensiva. Qui futuri medici si esercitano nelle intubazioni con dei pannelli che segnano in rosso quando si fa male al paziente. Ma anche nelle manovre salvavita su adulti e neonati. Il piccolo simulatore di 3-6 mesi con capelli veri, ancora il cordone ombelicale attaccato. Quindi tutto questo succede all'ospedale Sant'Orsola, dove appunto è nato il centro di simulazione dove infermieri e medici si esercitano sui robot. E tra poco si parla di allenamento ad alta intensità. E si continua con l'ultimo brano, il suo nuovo disco, quello di Mietta.

L'allenamento ad alta intensità può aiutare a prevenire 8 malattie croniche. Corsa, bicicletta, nuoto riducono il rischio di demenza, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari. Un nuovo studio pubblicato sull'European Heart Journal ha rilevato che una piccola quantità di attività fisica vigorosa è associata a un minor rischio di sviluppare 8 diverse malattie croniche: demenza, diabete di tipo 2, fegato, grasso, malattie respiratorie croniche, malattie renali croniche, malattie infiammatorie, immunomediate, eventi cardiovascolari maggiori e fibrillazione atriale. I partecipanti allo studio sono stati seguiti per circa 9 anni. Il risultato principale è stato che la quota di attività svolta a intensità vigorosa sembrava fare una differenza significativa. Le persone che dedicavano oltre il 4% della propria attività totale a esercizio vigoroso presentavano rischi molto inferiori rispetto a chi non svolgeva mai attività intensa. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. C'è Francesco Gabbani.

altre notizie, metro aperta 24 ore, navette gratis e ok a bottigliette d'acqua e borracce. A Roma, via al piano della sicurezza per il concerto di Ultimo, attesi in 250.000 a Tor Vergata. Avvicinandosi alla spianata dell'Università di Tor Vergata, il colpo d'occhio è già quello dei grandi eventi, sacchi a pelo, tende improvvisate e fan che da giorni si sono accampati ai margini dell'area per essere i primi, o almeno tra i primi, sotto al palco di Ultimo oggi, sabato 4 luglio. Dentro l'Ateneo il clima invece è quello della sala operativa, tecnici, forze dell'ordine, istituzioni riuniti per chiudere gli ultimi dettagli del piano di sicurezza, quindi a poche ore dall'evento. La favola per sempre che riunirà in 250.000 persone, per lo più giovani, in 15 ettari, sul tavolo soprattutto tre concerti chiave: gestione on demand, caldo e tenuta sanitaria. Tra l'altro molti ternani sono partiti questa mattina da via Bramante a Terni per andare appunto a Tor Vergata a Roma, perché chi non vuole prendere la macchina per parcheggiarla e poi ovviamente a fine concerto la devi riprendere per rientrare a Terni o da un'altra città, quindi il traffico, tutto quanto, le spese. A questo punto molti ternani che conosco sono andati appunto a Tor Vergata a Roma, già si trovano lì sul posto e quindi sono appunto partiti tutti col pullman, sono partiti appunto questa mattina con il pullman a via Bramante, quindi in direzione Roma, e quindi per godersi questo evento, spettacolo, questo show di Ultimo in 250.000 Tor Vergata, che tra l'altro molte persone sono già accampate lì da diversi giorni, hanno preso le ferie per assistere al concerto di Ultimo già da diverse settimane. E tra poco andremo a vedere anche gli album più venduti in Italia tra qualche minuto. Subito Clara.

Si chiama così la nuova canzone di Malik Ayan, è una possibilità, segue il successo del singolo Sanremese, e il singolo Sanremese è stato anche il suo un grande successo, ma è ritornato con questo brano estivo per Tommaso Paradiso.

estivo. Beh, lui è abituato di tormentoni, da completamente, poi sold out, poi Riccione, poi Pelé Maradona, poi Pamplona e tanti altri singoli nel corso della sua carriera. Tanti tormentoni, questa è la nuova uscita in questi giorni, e si prosegue con una businessman.

Oh, che fastidio, è ritornata con Businessman, la sua nuova canzone, il suo nuovo tormentone. Fino alle 20:30 insieme e si continua con la musica, quella di Alessio Bernabei. La nuova canzone si chiama Labbra Amarena.

0: Canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Nella classifica ufficiale della FIMI ci sono 100 singoli più scaricati, la top 20 dei vinili, ma anche i 100 dischi più venduti in Italia. In questa top 10 troviamo 8 album su 10 di artisti italiani. Partiamo con Amatore di Samurai J alla 10, alla 9 Achille Lauro Comuni Immortali, alla 8 Geolier con Dio lo Sato secondo, alla 7 c'è Bad Bunny con The Beat Rama Photo, alla 6 Brash con Mediterraneo dopo il mare, alla 5 Shiva con Vangelo, alla 4 c'è Olly con Tutta Vita Sempre, e si sale perché alla numero 3 c'è la più alta nuova entrata della settimana, il disco dei Muse, The Wow Signal. Alla 2 stabile Geoliere con Tutto È Possibile, ed è stabile anche lui alla numero 1, quindi non è cambiato niente rispetto a 7 giorni fa, quindi si trova alla numero 1 stabile anche questa settimana della classifica ufficiale della FIMI. L'album si chiama Ma il giorno che aspettavo, il giorno che aspettavo è proprio questo, perché oggi 250.000 persone presenti nel suo live, perché Tor Vergata è bella davvero.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

giorno che aspettavo è proprio questo, perché Tor Vergata è bella davvero, 250.000 persone presenti al suo live, ultimo stabile alla numero uno dei dischi più venduti in Italia, e noi abbiamo ascoltato la nuova canzone dal titolo Romantica. E chissà se tra le 250.000 persone presenti questa sera c'è qualcuno che vuole, vorrebbe fare appunto la proposta di matrimonio. Vedremo se ci sono video che poi sicuramente diventeranno virali. E si continua con la musica, con i successi e con i tormentoni. Eh sì, che dopo Rossetto e Caffè per sempre sì, è la volta di poesia. Una baciata, Salda Vinci.

jet in mare per salvare i figli gemelli, muore padre di 54 anni, fatale il malore accusato dopo aver riportato a riva i due gemellini, notizia di questi minuti. Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni, ma lo sforzo gli è costato la vita. Dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo di 54 anni, residente nelle Leccese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli. È caduto nella mattinata di sabato 4 luglio, ma la notizia è uscita solamente in questi minuti. E si continua con Julie.

0: C'è la pubblicità, ma tra pochissimo arriva una cantante inglese giovanissima, grande voce, Sienna Spyro.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Radio Galileo informa il tuo tempo.
8: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
9: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47ª edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Material Lover, l'original soundtrack del film The Devil West Prada 2, il diavolo veste Prada 2 per Siena Spyro, Material Lover. E si continua con la musica, con i successi di Olivia Dean.
1: A

0: il disco di Ella Langley, Chosen Texas. Cantante molto interessante, bello il singolo, e noi proseguiamo con altri brani nuovi. È uscito ieri in tutte le radio la canzone nuova di Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir,

Repeat It Acoustic Version. È molto bella anche questa di versione, un po' diversa da come siamo abituati ad ascoltare Martin Garrix con le sue brani potenti, quelli da discoteca. Qui con Ed Sheeran, un brano appunto acustico interessante, bello. E si continua con Dance No More, la nuova di Harry Styles.

Dall'album The Boys of Dungeon Lane per Paul McCartney, terzo strato, Come Inside. Questa è la compilation del weekend di Radio Galileo. Io sono Nicolo Savino con voi fino alle 20:30 e si continua con un cantante americano, la classe, l'eleganza e lo stile inconfondibile. L'abbiamo conosciuto con il brano Lose Control fine 2023 ed è ritornato con Miss

0: Teddy's Whims con Mr. Know It All. Sto dando un'occhiata al testo della canzone, infatti la canzone di cui stiamo ancora ascoltando in sottofondo, lui dice should be told you I could see this coming, ovvero avrei dovuto dirti che avrei potuto prevederlo arrivare, like I'm looking right into a crystal ball, come se stessi guardando direttamente in una sfera di cristallo. When I fall in love it's wide misfortune, quando mi innamoro della sfortuna, o vorrei non essere il signor so tutto, o I wish wasn't Mr. Know It All per Teddy Swims.
1: Tutto ciò che senti è il tuo partner.
2: Encore un dimanche, je dis à chef. Encore un dimanche,

Giselle con Dimash Midipir, questa nuova canzone prodotta da Valerio Pastore, quindi produttore italiano, la voce ovviamente è di una cantante francese, però non si sa chi si nasconde dietro questo progetto, però molto bella la canzone, e tra l'altro è uscita ieri in tutte le radio, quindi l'abbiamo ascoltata qui per la prima volta.

Il disco nuovo dei Jungle, progetto di J-Lloyd, Lydia Kitto con The Wave. I Jungle qui nella compilation, questo brano estivo, il loro nuovo brano, un tormentone. E noi andiamo ora in Norvegia.

Talk to You degli Another. E noi proseguiamo con un brano nuovo uscito ieri in tutte le radio. Lui ha vinto Sanremo Giovani, le nuove proposte lo scorso anno, la scorsa edizione, con un brano che è molto bello, ed è ritornato con questo suo nuovo singolo, quindi a distanza di un anno, tra l'altro nuovo singolo, nuovo progetto e nuova cassa discografica. Infatti lui in settembre ha firmato per la Tarma Records, e questa è la sua nuova canzone, 2 settimane novità.

0: Vertebre, il brano con cui lui ha vinto Sanremo Giovani, le nuove proposte la scorsa edizione. Ed è ritornato con Due settimane, canzone scritta da Rondine, prodotta da Grand, Gianmarco Grande, la voce di Settembre, giovanissimo cantante napoletano. E tra l'altro lui ha firmato in questi giorni con la casa discografica, la Tarma Records. E si continua con altri dischi nuovi, c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

L'album si chiama Bitteleben per Francesca Siano, in arte francamente cantante che abbiamo conosciuto X Factor, lei è italo-tedesca. E si continua con un altro brano nuovo, anche se il brano è del passato, ha 40 anni, America, però c'è la versione nuova con Marrakesh.

Nuova versione 2026 America di Giannannini e Marrakesh. E c'è un altro brano nuovo che è uscito venerdì, anche se i loro tre artisti hanno spoilerato sui social già da diversi giorni, hanno appunto pubblicato dei video in cui c'è questa collaborazione inedita. Tutti e tre per la prima volta insieme, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

musicale che accompagna la Costiera Amalfitana, disco nuovo di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. La Costiera Amalfitana, bello, questo è un bel tormentone e noi ovviamente lo ascoltiamo domani, ma ora ascoltiamo Le Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, fino alle 20:30 insieme.

Nuova versione 2026 per Viva la Vasca di Belge Fede con Alex Britti. E si continua con la musica, quella di Raff, la nuova canzone, il tormentone, Pazzi, stupidi ragazzi.

Mantra di Niccolò Filippucci, questo è il suo nuovo tormentone per l'estate 2026. E continuiamo con Francesco da Vinci, la sua signorina. Sembra

0: te.
1: Formula 1, notizia di questo istante, Gran Premio Gran Bretagna, Antonelli conquista la pole davanti alle Ferrari. E si continua con il nostro viaggio musicale fino alle 20.30 e tra meno di un'ora seguiremo insieme anche la partita degli ottavi, Canada contro Marocco alle 19 inizia, c'è Trigno.

Legno insieme a Ermal Meta. Il brano si chiama Irrecuperabile, è uscito in questi giorni. E si continua con i brani degli artisti italiani. Loro sono i Gemelli Diversi, Due Quarti, con Desiderio.

gemelli diversi con Desiderio. Cobolli batte Khachanov, va agli ottavi per Wimbledon. E domani alle ore 18 c'è Sinner contro il giapponese Mochizuki. E questo match ovviamente lo seguiremo insieme. E noi continuiamo con i brani degli artisti internazionali. Bring Your Love.

Runway è l'original soundtrack del film The Devil Wears Prada 2, ovvero Il Diavolo Veste Prada 2. Lady Gaga e Doci con Runway, Tennis, Cobolli e Paolini conquistano gli ottavi di Wimbledon e domani tocca a Sinner. Come ho detto poco fa, ovviamente lo seguiremo insieme domani con gli aggiornamenti live, e si continua con un bellissimo brano di Chaka Khan.

Molto bello questo disco nuovo di Chaka Khan con Snoop Dogg e Sia, Boogies in My Soul. E si continua con Karol G e Manu Chao qui a Radio Galileo.

Viajando por el mundo, viaggiando per il mondo, Karol G e Manu, ciao, questo tormentone dell'estate. E si continua con tante altre belle canzoni, tanti altri successi. C'è Heroin e Maroon 5 qui a Radio Galileo.

0: Altre notizie dal web, notizia che vi ho dato un po' di ore fa, ma ve la voglio ripetere perché la riporta anche TGcom in questi minuti. Era insieme al figlio Milano, 55enne, coltellato da uno sconosciuto al bar e in pericolo di vita. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato bloccato dagli avventori prima che potesse scappare, ignote le motivazioni del gesto. Versa in gravissime condizioni 55enne che nella mattinata di sabato 4 luglio è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori. L'aggressione si è verificata intorno alle 7:30, stando al racconto di un testimone. 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla e un coltellino della tasca con lama di 7 centimetri, lo ha colpito alla pancia una decina di volte, stava per scappare quando l'ho bloccato a terra, ha detto il testimone. Poi l'intervento delle volanti della polizia giunte immediatamente sul posto, che hanno tratto in arresto il giovane con l'accusa di tentato omicidio. 20 le coltellate totali tra addome e schiena, notizia appunto di questi minuti. C'è la pubblicità, ma tra poco arrivano i brani degli artisti italiani. Chiara Gagliazzo.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
5: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
6: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentino.

Silvia Saremi. Questo è il suo nuovo bellissimo brano qui nella compilation, e noi proseguiamo con tanti altri dischi nuovi. C'è Michele Zarrillo, Ti amo.

Siamo, la novità di Michele Zarrillo per quest'estate 2026, il Tormentone. Canzone molto carina e noi proseguiamo con È finita di Pier Davide Carone insieme a Martina Tili.

0: con la tua immagine che godi sotto il corpo di un altro. Tanto lo so che è così, tanto lo so che è così.
1: Pier Davide Carone con Martina Tili, canzone molto carina, si chiama È finita. Chissà se li vedremo a Sanremo il prossimo anno tra i Big in gara, sarebbe bellissimo vederli insieme sul palco. E noi continuiamo con Giordana Angi qui nella playlist con la sua ultima canzone.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Se riusci

Fredda come l'inferno di Tormento insieme a Arcom. È iniziata in questi minuti la partita Canada-Marocco, gli ottavi di finale che iniziano oggi, poi questa sera alle 23 Paraguay-Francia e così via, si prosegue fino con Brasil-Norvegia domani sera alle 22, poi domani notte alle 2 Messico-Inghilterra, poi lunedì sera Portogallo-Spagna alle 21, questo bellissimo big match, poi alle 2 di notte c'è USA contro il Belgio, poi il 7 luglio Argentina-Egitto alle 18 e poi alle 22 Svizzera-Colombia a chiudere questi ottavi di finale, quindi bellissime partite in programma e quindi tra poco altri aggiornamenti live su Canada e Marocco.

Senza vestiti di Maria Antonietta insieme a Colombre, questa è la compilation, questa è Radio Galileo. Io sono Nicolo Savino e loro sono Mara Sattei e Enrico Nigiotti. Sabato sera.

Matt Bellamy con i Muse, la sua band Nightshift Superstar, canzone che si trova all'interno del disco, che tra l'altro il disco nuovo di Muse si è piazzato al numero 3 come più alta nuova entrata della settimana degli album più venduti in Italia. Quindi complimenti a Muse, il grandissimo ritorno. E si continua con due DJ producer campani, vivono in Germania, i Nu Genea.

0: Molto bello questo brano dei New Genea, On and On, insieme al chitarrista Tom Misch, dall'album People of the Moon. E si continua con tanti altri dischi internazionali. Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

E Anna Mena per fare questo disco ha impiegato 200.000 ore. No, non è vero. Non è vero, una battuta. 200.000 ore, tra l'altro, è il brano che ha presentato a Sanremo qualche anno fa per Anna Mena. E questo è il suo nuovo tormentone per l'estate, un brano interessante da ballare. Patti Toa con la cantante spagnola Lola Indigo, quindi si gioca in Spagna. E allora, aggiornamento live sulla partita sempre 0-0 tra Canada e Marocco, siamo al 22esimo del primo tempo. Tra poco altri aggiornamenti live, si continua con Dasha. Here we go.

Sempre 0-0 tra Canada e Marocco, siamo al 28esimo del primo tempo, tra poco altri aggiornamenti live sul primo sugli ottavi dei mondiali, quindi la prima partita degli ottavi si gioca proprio ora e noi proseguiamo con una cantante, speaker, attrice, influencer, Amelia Villano con la nuova canzone

0: Amélie, Amelia Villano con Non è Francesco, il suo nuovo brano per questa calda estate 2026. E si continua con tante altre belle canzoni, c'è un'altra coppia da ascoltare insieme, Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.
1: Della notte.

tematica di Uelo con Anna Tatangelo per la prima volta insieme, e si continua con i tormentoni. C'è la nuova canzone di Rob con i Finlay, si intitola Zero Drama.

Roberta Scandurra, lei ha vinto l'ultima edizione di X Factor con una giovanissima artista catanese, Roberta Scandurra, qui in coppia con i Finlay, con il singolo Zero Drama. Questo è il tormentone dell'estate e noi proseguiamo con altri tormentoni. Arriva Elena Delia.

0: ed io che mangio il gelato.
1: Elena Delia con la sua nuova canzone Un tormentone non è mica fantasia, canzone molto carina, orecchiabile. C'è Belz con Scomoda qui a Radio Galileo. Sto dormendo.

0: i tormentoni di questa calda estate 2026 qui nel weekend. E si continua con un giovanissimo cantante calabrese, Giovanni Segreti. Bruno.
1: Certi, che certi pensieri fanno male, maledizione a questo

Scaccia pensieri, il disco nuovo di Giovanni Segreti Bruno, e dalla Calabria si va in Puglia perché c'è il disco nuovo dal titolo Niente, lui è Lorenzo Lupo.

dalla Puglia si viene a Terni perché c'è da ascoltare insieme una, un brano nuovo di Nicolangelo Santi, cantante e speaker e sempre presente nel programma Bella Ma su Rai 2, anche altri programmi ovviamente, però questo brano nuovo di Nartico, Nicolangelo Santi, è molto bello, orecchiabile, disco nuovo prodotto tra l'altro da Francesco Morettini, il maestro. Quindi andiamo a salutare sia Nartico che Morettini e ascoltiamo appunto il brano nuovo. Gianni Morandi.

stare vicini vicini, due coni gelati, guardare il tramonto, le barche nel porto, un altro giorno insieme, sì ma sempre insieme, io.

0: cantante, speaker e presentatrice per Vanessa Gray con Single. Lei fa una speaker in una radio molto famosa, una delle più ascoltate d'Italia, e tra l'altro fa un programma appunto da mezzanotte alle 3 tutte le sere. Vanessa Gray con il suo nuovo singolo, e continuiamo con un altro grande ritorno, quello di Luca Di Risio con la sua ultima canzone.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti ho abbracciato.

0: vedete.
1: Non te ne sei andata mai di Luca Dirisio, c'è la pubblicità. Torno tra poco con tanti altri tormentoni internazionali. Tra poco c'è un giovanissimo cantante inglese, lui si chiama Sekou.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del NEA. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

di Natale in Bruglia, oggi sabato 4 luglio all'Anfiteatro Romano, alla passeggiata, c'è Patti Pravo, il concerto. E si continua con la musica, quella internazionale, novità per Malcolm Todd.

Malcolm Todd è un cantautore e produttore discografico statunitense, ha firmato con la Columbia Records dopo essere diventato virale su TikTok con i suoi singoli. E tra l'altro lui è appunto un classe 2003 e questo brano dal titolo Hair Rings, che vuol dire orecchini, si trova al primo posto della classifica globale di Spotify in radio dal prossimo venerdì 10 luglio. Noi abbiamo anticipato di una settimana il successo di Hair Rings, non si ferma a distanza di 2 anni dalla pubblicazione. Il brano raggiunge la posizione numero 1 della classifica globale di Spotify. Complimenti a Malcolm Todd e noi continuiamo con Ja Ford.

Ford, sua nuova canzone. Questa è la compilation del weekend, aggiornamento live sul mondiale. Canada-Marocco al 47esimo della ripresa, sempre 0-0. Due ottime squadre, quindi vedremo quale tra queste due squadre andrà ai quarti e quale tra queste due squadre affronterà poi ovviamente quarti una tra Paraguay e Francia. Gara d'inizio questa sera alle 23 e si può vedere anche in chiaro. E si continua con la compilation perché dobbiamo ascoltare il disco nuovo di Grelmos. È tutto

Allora, neanche a farla apposta, in onda il brano di Grelmos, For You. Questo è il suo nuovo tormentone per la cantante italo-marocchina. E che cosa è successo ai mondiali? Il Marocco è passato in vantaggio. Eh sì, Canada 0, Marocco 1, proprio in questi minuti, in questi secondi, la rete di Ouani, l'assist di Hakimi, il gol di Ouani al 50° della ripresa. Quindi in onda il brano di Grelmos, cantante italo-marocchina, e ha segnato il Marocco 0-1 contro il Canada. E tra poco altri aggiornamenti live. Questa è la compilation. In arrivo per voi c'è Rove.

9 con Paraprui e c'è appunto il gol valido e buono, è confermato la rete del Marocco 0-1 contro il Canada, l'assist di Hakimi per Ouani al 50esimo, 20-30, novità c'è.

Biagio Antonacci annuncia il nuovo album Mustang, esce il 25 di settembre. Il cantautore milanese annuncia Mustang, il nuovo album di inediti, parte l'Unplugged 2026 in tour estivo, il suo tour estivo. Biagio Antonacci ha annunciato il suo nuovo album di inediti, si intitola Mustang e uscirà il 25 di settembre. Il disco è disponibile in pre-order in questi giorni, arriva alla vigilia del ritorno live dell'artista con Unplugged 2026, il tour che parte in questi giorni. E tra l'altro Mustang è il nuovo lavoro di inediti di Biagio Antonacci, in uscita il 25 di settembre. Nel disco trova spazio anche il singolo You and Me, pubblicato lo scorso aprile e primo passo verso questo nuovo capitolo. L'album esce nella settimana conclusiva del tour estivo che si chiuderà proprio a fine settembre. Il tour raccoglie e amplia il concept già portato dal vivo di Biagio Antonacci nel 2024, quando aveva scelto di esibirsi in luoghi storici e architettonicamente rilevanti anziché nei classici palazzetti. La formula della residency con 10 date nella stessa città già gli consentirà di cambiare le scalette e proporre ogni sera qualcosa di diverso. Attualmente Biagio Antonacci anche in radio come ospite del brano del produttore Giuli, l'ultima canzone che ha scritto lui stesso, il testo e musica. Bene, e dopo Biagio Antonacci arriva Partenope di Giovanni Caccamo.

0: Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi, arriva tra pochissimi secondi.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
3: I heard what you said.

0: Black Prada Dress, chiudere in bellezza la puntata del disco nuovo di Ellie Goulding, aggiornamento live sulla, sui mondiali. Siamo al 68esimo, quindi sempre 0-1 tra Canada e Marocco. Io torno domani mattina con Emanuele Bellecce e poi ovviamente nel pomeriggio per ascoltare i brani degli artisti italiani, i loro ultimi successi, le loro ultime novità. Vi auguro una buona serata e torno domani, bye bye.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: buttiamo via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
1: Ma Salerma?
0: No, il fatto.

0: seguito come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare,
1: che lo protegge il mare, come è profondo il mare.
0: Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare,
1: meglio recitare. Si stanno bruciando le mani, si stanno uccidendo il mare, si stanno umiliando il mare.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Mio fratello mi assomiglia molto. Somiglia a un gatto che somiglia a un orso. Mio fratello è tutto un paradosso. Ride quando non riderei.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

se non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare. Per le tue mani che stringono il sole.